Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per tutti.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: tutti frutti, una radio per tutti.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
1: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania le nuove proiezioni in Sassonia-Anhalt vedono un trionfo dell'ultradestra di AfD per il candidato Ulrich Siegmund, che avrebbe preso il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulz avrebbe raccolto il 18% dei voti. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti, colpendo diversi veicoli. Ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, lo ha annunciato la polizia. Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese, una missione che dopo i colloqui di sabato a Mosca non registra sostanziali passi avanti. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, ha dichiarato l'ex ministro della difesa americana Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al caldo termico, anche temporali. Lo sport e il volley. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli Europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, con la terza giornata di Serie A, nei 2 incontri delle 15, il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match allo stadio tra Juventus e Milan ieri sera si è concluso in parità sull'1-1. Intanto, dopo la terza sconfitta consecutiva, la Fiorentina ha deciso di esonerare l'allenatore Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP d'Italia ed entra nella storia. È il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Eccoci qui, buongiorno Salento, bentrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti in questo lunedì 7 settembre 2026, sono le 7:03 e allora siamo prontissimi per ricominciare la settimana, pronti per raccontarvi quello che accade nel Salento, in Puglia più in generale. Lo faremo per un'ora dedicata all'informazione, poi passeremo alle curiosità dell'almanacco e quindi alle 9:30 alla rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo c'è tanta buona musica, ci sono le vostre richieste, se vorrete basta scriverci al 380 20 20 029 e noi accontentiamo la vostra richiesta. C'è oggi il Mondo Radio Dance Tour da non perdere. Questa sera saremo a Taurisano in occasione dei festeggiamenti per Maria Santissima della Strada. Insomma, giornata ricca. Io direi di cominciare subito con il primo brano che abbiamo scelto per omaggiare una grande artista, 77 anni oggi. Lei è Gloria Gaynor.

0: pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
0: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
0: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
0: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
0: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa

vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvador Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026. Dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso

Apriamo le notizie più importanti. Cominciamo con l'omicidio-suicidio avvenuto a Firenze e il decesso della povera Lorena che avrebbe tentato di salvarsi la vita fingendo di voler riallacciare la relazione con l'ex che poi l'ha uccisa. La tragica fine di Lorena Isceri, 45enne squinzanese, vittima dell'ennesimo femminicidio. Lorena ha lottato finché ha potuto in un bagagliaio di un'auto, un telefono cellulare, per chiedere soccorso e le parole nel tentativo di persuadere Federico Vella, 36enne, suo ex, a desistere. Purtroppo non è servito, secondo quanto riportato nelle ultime ore in una ricostruzione più ampia. La donna è stata aggredita nel garage della sua abitazione dall'ex compagno, che l'ha immobilizzata con fascette e rinchiusa nel bagagliaio. Nel buio Lorena è riuscita a recuperare il telefono e a contattare il numero di emergenza. Per 20 minuti è rimasta in linea con le forze dell'ordine sino al momento più drammatico, quando l'uomo ha fermato l'auto, ha aperto il portellone. A quel punto Lorena ha tentato la mossa più coraggiosa, fingendo di voler salvare la loro relazione appena conclusa, in un estremo tentativo di perdere tempo e placare la sua furia. Ma Vella, purtroppo, richiuso il bagagliaio e ripreso la sua folle corsa verso la morte, fino all'omicidio-suicidio avvenuto poco dopo. Follia al volante: evade dai domiciliari e semina il panico tra i passanti. È accaduto a Taurisano, le strade trasformate in un palcoscenico di un inseguimento ad alta tensione. Tutto è accaduto intorno alle 18 di venerdì scorso, di fronte a un normale posto di controllo alla vista di una pattuglia. Il conducente di un'auto, poi riconosciuto in Daniele Deiana, 35enne di Ugento, ha arrestato la marcia a qualche metro di distanza e ha fatto un'inversione a U. I poliziotti si sono lanciati all'inseguimento. La condotta di guida del 35enne si è rivelata pericolosa, sfiorando la collisione con altri mezzi in transito, fino a gettare di lato alcuni passanti per evitare la vettura. Alla fine l'uomo era riuscito a scappare, ma poi è stato rintracciato poco dopo e ha confessato di essere evaso nel primo pomeriggio con lo scopo di recuperare l'auto da un'officina meccanica. Concluse le formalità di rito, il 35enne è stato arrestato per evasione e deferito in stato di libertà. Nel vuoto davanti ai passanti, è accaduto a Lecce, vittima un 51enne del posto, che si è reso protagonista di un momento di paura vicino a piazza Mazzini. Non sono chiari gli sviluppi e la dinamica dell'accaduto, ma sembra che il 51enne sia rimasto sospeso per qualche minuto su una struttura prima di cadere nel vuoto davanti ad alcuni passanti, con una tenda che ha attutito il volo verso l'asfalto. Sul posto gli operatori del 118, che hanno trasferito il ferito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni, per fortuna, non sono gravi.

Giudizi universali, Samuele Bersani qui su Mondo Radio. Ritorniamo alle notizie, ai fatti di cronaca. Aveva ottenuto i domiciliari dopo un periodo trascorso in carcere con l'accusa di stalking ai danni di un'avvocata. In casa però l'uomo si sarebbe rivelato violento, instaurando un clima di terrore, tanto che prima la sorella e poi il padre hanno raggiunto il commissariato di Nardò per denunciare il familiare. In particolare la sorella ha rotto il silenzio parlando di ripetute vessazioni che sia lei che i genitori erano costretti a subire da tempo. A quel punto l'uomo è finito in carcere. La decisione è arrivata dal giudice nelle scorse ore. Ancora allarme incendi, siamo a Nardò dove un'auto è andata completamente distrutta. L'episodio si è verificato tra sabato e domenica intorno alle 4 di notte. Le fiamme hanno avvolto una Volvo in uso a un quarantenne del luogo. L'emergenza ha fatto scattare l'intervento di una squadra di vigili del fuoco che non sono riusciti ad evitare che l'auto venisse completamente distrutta. Sul luogo anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. La comparsa nei giorni scorsi a Galatina di alcuni adesivi raffiguranti Anna Frank con la maglia della Toma Maglia ha riacceso il dibattito sul limite tra goliardia e rispetto della memoria. L'episodio, nato nell'ambito della storica rivalità sportiva tra due città salentine, ha spinto la sezione Ampi di Maglia a intervenire per sollevare una riflessione a partire dal significato di immagini e nomi. Anna Frank non è solo una figura del passato, specificano, ma il simbolo della persecuzione e dello sterminio di 6 milioni di ebrei. Da un lato lo sfottò e la passione fanno parte della cultura sportiva, ma dall'altro la memoria delle vittime della Shoah, conclude la nota, appartiene alla coscienza collettiva e richiede un rispetto assoluto.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

Sono le 7:29, siamo sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondoradio. Torniamo alle notizie, i fatti di cronaca. L'ennesimo incendio d'auto si è verificato lo scorso weekend a Taurisano dopo gli ultimi episodi registrati tra Casalabate, Corsano, Noa e Lecce. Un'altra auto è andata in fiamme, stavolta a Taurisano in via Eroi d'Italia. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Tricase, che all'arrivo ha accertato come le fiamme avessero interessato un Audi A4. I caschi rossi sono intervenuti provvedendo al spegnimento del rogo e la successiva messa in sicurezza dell'area. Il posto è stato poi raggiunto dai carabinieri, che adesso indagano per stabilire la matrice delle fiamme. Torniamo invece alla tragedia avvenuta lo scorso venerdì, quando un incidente si è verificato lungo la circonvallazione di Veglia all'altezza di una stazione di servizio. Un incidente costato la vita a un 47enne residente a Carmiano, il motociclista Diego Metrangolo. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti, ma secondo le prime ricostruzioni un'auto condotta da un 20enne di Leverano sarebbe uscita dall'area di rifornimento per effettuare un'inversione di marcia. Proprio in quel momento sopraggiungeva la moto guidata dal 47enne. L'impatto si è rivelato purtroppo inevitabile. A causa dello schianto il Centauro è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente sulla carreggiata, riportando traumi che si sono rivelati fatali. Un altro grave incidente è avvenuto invece a Napoli, dove una studentessa 24enne originaria di Lecce, in vacanza nel capoluogo campano, è stata investita da un'auto il cui conducente si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso. Il giorno seguente l'automobilista si è costituito e il responsabile a 19 anni è stato denunciato per lesioni personali stradali e per fuga. Gli è stata quindi ritirata la patente. Rimangono ancora gravi invece le condizioni della giovane ferita, ricoverata in prognosi riservata in ospedale.

Ritorniamo ancora all'informazione, alle notizie, ai fatti di cronaca. Ripartiamo dai movimenti sospetti nei dintorni della casa di un uomo che non sono sfuggiti ai carabinieri di Tricase, intervenuti ad Alessano nei giorni scorsi, che ha portato all'arresto in flagranza di un uomo, un 49enne già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'indagine svolta dai militari ha portato a sequestrare alcuni grammi di cocaina e crack, oltre a denaro contante, considerato il provento dell'attività di spaccio. L'uomo è stato quindi processato per direttissima dal giudice e ha ottenuto la libertà dopo aver patteggiato una pena di 8 mesi con ammenda di 1.000 euro. Arriva l'ordinanza di custodia cautelare per Roberto Colitti, il 22enne di Ugento accusato dell'omicidio stradale di Daniele Congedi, travolto lo scorso 9 agosto mentre percorreva in bici la provinciale Ugento Racale. Il provvedimento ricostruisce la condotta dell'indagato. Il 22enne si era avvalso della facoltà di non rispondere, spiegando però di non essersi accorto di aver colpito un ciclista, ma c'è stata poi la fuga e l'inquinamento delle prove che hanno portato appunto alla decisione del GIP sull'investitore, che ha spiegato ha fatto la spola tra auto e corpo della vittima senza prestare soccorso. Questi i motivi dell'ordinanza di custodia cautelare. Veniamo invece all'emergenza primavera 2026. Il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, in qualità di commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici calamitosi che hanno colpito la regione a partire dal 28 marzo e sino all'aprile di quest'anno, ha firmato un decreto per l'approvazione del piano di interventi urgenti di protezione civile e rimodulazione, come definito in un'ordinanza. La Regione Puglia adesso può contare su 10 milioni di euro con cui è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza tra Puglia, Abruzzo, Basilicata e Molise. Il piano pugliese prevede 23 misure relative ad interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento e 236 interventi per ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Tempi Outlet in via Adriano Atricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet Atricase, da sempre al vostro fianco.
3: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.

Rientriamo in diretta nel Buongiorno Salento di Mondo Radio, 7:48. Ripartiamo dal deposito della legge sul fine vita in Puglia. È un atto politico preciso di fronte a persone che attendono risposte. La Puglia sceglie di non restare ferma, a dirlo il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Stefano Minerva e il segretario Dem e consigliere Domenico De Santis. Sappiamo che sarà una discussione complessa, attraverserà sensibilità diverse anche dentro gli schieramenti, ma proprio per questo va affrontata. In questi giorni anche esponenti dell'opposizione hanno dichiarato la propria disponibilità a lavorare sulla legge, della dimostrazione, ha concluso, che esistono questioni sulle quali le appartenenze possono non coincidere con le coscienze, sulle quali il Consiglio regionale può misurarsi nel merito. Cambiamo completamente argomento, riprenderanno oggi a terra e in mare gli scavi archeologici in località San Giovanni all'interno della riserva naturale Le Cesine. La campagna 2026 condotta dal Dipartimento di Beni Culturali di Unisalento sotto la direzione scientifica di Rita Auriemma proseguirà fino al 4 ottobre in collaborazione con il Comune di Vernole e il Polo Bibliomuseale di Lecce. Veniamo invece al ritrovamento di una cagnolina a Presiccia Acquarica. Dopo giorni di apprensione, una grande mobilitazione di istituzioni, associazioni e volontari, la cagnolina Chicca di appena 4 mesi è stata recuperata tra le sterpaglie, decisiva la segnalazione di una residente. Passiamo invece a quanto accaduto a Faenza, dove ha trionfato un salentino nella Mondial Tornianti e Giuseppe Colì ancora una volta riporta Cutrofiano il Salento sul gradino più alto del podio. Il maestro ceramista infatti si è nuovamente laureato campione del mondo nell'edizione 2026 della prestigiosa competizione tornata a Faenza nell'ambito di Argilla Italia.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino, nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.
1: Andiamo con la pagina sportiva, partiamo dal calcio e da quanto accaduto sabato con la sconfitta del Casarano 1-0 a Bari, mentre passiamo anche alle partite di ieri. Ieri si è cominciato anche in Serie D e promozione. In Serie D la prima giornata ha visto il Nardò perdere 2-0 con il Bisceglie, il Brindisi perdere 4-1 con il Real Forio. Mentre in Eccellenza, concentrandoci sulle salentine, ieri si è disputata la terza giornata. La Toma Maglia ha vinto 4-1 con il Nuova Spinazzola, 2-0 dell'Atletico Racale sull'Acquaviva. Lo Stuni si è imposto in casa del Brilla Campi per 1-0, 0-0 tra Novoli e Taurisano, 1-1 tra Ugento e Squinzano. Sconfitta invece del Galatina, che ha perso in trasferta 2-1 con l'Unione Calcio Bisceglie. Prima giornata per il campionato di promozione Girone B, Leverano ha vinto 2-0 con lo Sporting Goria, vittoria esterna dell'Atletico Tricase 1-0 a Manduria, vittoria anche del Ruffano che si è imposto 4-2 sulla Virtus Matino e del Taviano 4-2 a Trepuzzi. Passiamo invece alla Lecce e alla partita di oggi. Ieri ha parlato Di Francesco in conferenza stampa, l'approccio sarà fondamentale, ha detto, i nuovi sono pronti, parla anche Monteiro, un esterno di sinistra a disposizione. Monteiro sta bene fisicamente, un giocatore che ha un'ottima condizione fisica e Fata sta crescendo e sul momento tutti devono capire che possono essere protagonisti da un momento all'altro. Chi non scende in campo deve lavorare a mille, così si possono conquistare una maglia da titolare. Sul Cagliari ha detto: hanno trovato un assetto tattico, sono però meno camaleontici rispetto allo scorso anno, dobbiamo prendere questa gara con le molle, fare attenzione in un contesto dove c'è un grande pubblico e approcciare possibilmente nel migliore dei modi la gara. Più tardi avremo anche le probabili formazioni con Pasquale Marzotta in collegamento con noi per le ultimissime su Cagliari-Lecce di questo pomeriggio. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio lo spazio dedicato all'informazione. Tra un attimo torneremo con tutte le curiosità e lo spazio dedicato all'almanacco.

0: Signore.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Stando alle più recenti proiezioni, il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2%, in netto aumento rispetto al 20,8% del 2021. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18%. È un risultato storico e sensazionale. Abbiamo avuto un chiaro mandato a governare, ha detto la leader di AfD, Alice Weidel.
2: Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff, dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare.
3: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno di ieri nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie.
2: Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti. Ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Lo ha annunciato la polizia.
3: Il 10 settembre scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio prevista dall'ultimo decreto interministeriale e il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono. Quello che emerge è che comunque per avere degli aiuti mirati si dovrà aspettare fino a fine settembre. Gli uffici stanno lavorando, 25 giorni potrebbero essere sufficienti per trovare una soluzione, ha detto da Cernobbio il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.
2: Siamo allo sport, il volley. L'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie break della Turchia di Santarelli. Per il calcio, nei due incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2, mentre il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. E infine la Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, era partito 19esimo, sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

su Mondo Radio Tutti Frutti è tempo di scoprire un po' di curiosità e allora entriamo nel nostro almanacco del giorno. Oggi il sole è sorto alle 6:18 e tramonta invece alle 19:11. La luna sorge all'1:36 e tramonta alle 17:10 in fase luna calante, visibile al 31%. Oggi la chiesa ricorda San Grato e Santa Regina. Regina è un nome cristiano, si è affermato grazie al culto per la Vergine Maria Regina del Cielo e oggi è utilizzato in senso augurale ed esotico. Se sei nato oggi, si potrebbero scrivere dei romanzi sui nati il 7 settembre sulla loro ricerca del successo personale. Dire che incontrano degli ostacoli è un eufemismo, la strada è generalmente lunga, molte le difficoltà, ma questi individui determinati non si danno pace finché non portano a termine quello che hanno intrapreso. Oggi è la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu, istituita nel 2019 dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. La citazione di Gheorghe Santayana, andiamo a vedere qual è, e dice così: la moda è qualcosa di barbaro perché produce un'innovazione senza ragione e un'imitazione senza beneficio. Queste le sue parole con cui ci rituffiamo nella musica del passato con i grandi classici della musica internazionale. In questo caso arrivano i Toto.

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
4: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
5: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
6: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Malavita con coma cose con Malavita, al contrario, ci confondono, ma non ci confonde certamente quello che sto per dirvi, perché parliamo del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi, perché sanno che quello che diciamo è proprio quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Ed è tempo di vinile, si torna indietro negli anni per farvi ascoltare un pezzo che ha segnato la storia. Parliamo di Lady Rider, un singolo dei Dire Straits pubblicato nel luglio del 79, fu l'unico singolo estratto dall'album Communiqué, un brano rock di media velocità in cui ricorrono tutte le peculiarità tipiche delle sonorità dei primi Dire Straits. La canzone è incentrata su un monologo interiore dell'io lirico che, dopo aver notato la somiglianza fisica tra un'affascinante scrittrice intervistata in TV e un ex compagno, effettua un parallelo tra le due donne, richiamando così alla memoria gli aspetti deludenti della personalità dell'ex partner. Questa è Lady Rider, direttamente su 45 giri.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti. No.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'ustumpaturo.
6: Amore, oggi pepata.
7: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
6: Ma pronti per cosa?
7: Hai detto oggi papete.
6: Ma io avevo detto pepata.
7: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Salente. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: L'estate in musica passa prima da noi.

in diretta. Il buongiorno sonetto di Mondo Radio è giunto al momento di scoprire l'oroscopo di giornata e quindi andiamo segno per segno a vedere che cosa ci dicono gli astri quest'oggi. Ariete, momento discreto, carico di stimoli interessanti. Saprete amministrare il tutto in modo da mantenervi sulla cresta dell'onda. Toro, cominciate a sentire nell'aria profumo di novità e per questo saprete progettare una soluzione audace. Per quanto riguarda l'amore, il momento che state vivendo si presenta tutto sommato tranquillo. Gemelli, pianeti maggiori preannunciano svolte nella vita sentimentale, preparatevi a nuove occasioni di incontro. Cancro, il giusto appoggio sarà di grande utilità per procedere verso un obiettivo che dovrete raggiungere il prima possibile. Le circostanze vi indicheranno la strada migliore da seguire. Leone, percepite che qualcuno vorrà mettervi i bastoni tra le ruote in una trattativa importante che si protrae da tempo. Dovrete essere quindi attenti e concreti. Passiamo alla Vergine, passerete da una bella notizia a una più spiacevole, ma sarà solo un momento di transizione che renderà più difficili alcune circostanze, ma tutto il caos si ripristinerà presto. Bilancia, non è il momento di adagiarsi sugli allori visti i risultati recenti in ambito lavorativo, rischiate infatti di perdere di vista un obiettivo importante. Scorpione, nel lavoro non sciupate le buone occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi irrilevanti. Con il tempo vi renderete conto che ne valsa veramente la pena. Sagittario, non sorprendetevi se a tratti vi sentite dubbiosi e confusi sulle scelte da fare. Avvertite fatica e vi sentite un po' destabilizzati. Allora fate chiarezza. Capricorno, attenti, rischiate di perdere oggetti a cui tenete molto oppure dimenticare incontri importanti. Le energie invece saranno ottime, questa è la giornata ideale per dedicarvi all'attività fisica. Acquario, state attraversando un periodo di tensione e confusione a causa della luna. Non agite seguendo solo l'istinto, i problemi si risolvono anche vagliando le possibili soluzioni. Pesci, in questa giornata dovreste tenere i piedi per terra, ma ricordatevi di lasciare sempre una porta aperta perché nuove esperienze arricchiranno la vostra persona.

Si torna indietro negli anni, lo si è fatto con Tony Esposito e la sua Kalimba de Luna, lo si fa adesso con l'Accadde Oggi. Partiamo dal 1860, quando Garibaldi entra a Napoli accolto da liberatore. 1893 viene fondata la prima squadra di calcio italiana, il Genoa. 1927 presentato al pubblico il primo televisore elettronico. Nei 40 gli aerei dell'aviazione militare tedesca iniziano a bombardare Londra. Nel 52 il Gran Premio d'Italia a Monza chiude con una classifica tutta italiana. Il titolo di campione viene conquistato da Alberto Ascari, secondo Nino Farina e terzo Piero Taruffi. 1975 invece a conclusione del Gran Premio d'Italia Clay Ragazzoni vince appunto la gara, ma Niki Lauda conquista il mondiale con la Ferrari. 1976 ratificata la nuova linea di confine tra Italia e Jugoslavia. Nel 96 agguato al termine dell'incontro di box Tyson Seldon a Las Vegas per il rapper Tupac, che viene ucciso da 4 colpi di pistola. E tra i nati oggi ritroviamo nel 1936 il cantante Buddy Holly, nel 39 un altro cantante Riccardo Del Turco, nel 40 il regista Dario Argento e ancora una serie di cantanti: 44 Mario Tessuto, 49 Gloria Gaynor, 51 Giuni Russo, nel 65 è nata invece l'attrice Eva Grimaldi, 68 l'ex calciatore Marcel Desailly. Abbiamo detto Giuni Russo tra i tanti cantanti che abbiamo citato. Ascoltiamo Un'estate al mare, ormai infine quella salentina e non solo, ma noi ci godiamo la musica del passato e omaggiamo una grande artista che avrebbe compiuto 75 anni.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, in aumento il traffico sulle strade della regione, ma senza particolari disagi da segnalare al momento. Regolare la circolazione anche sul tratto pugliese della A14 Adriatica e lungo la A16 Napoli-Canosa. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica nel territorio di Maglie. Si transita su carreggiate ridotte con conseguenti rallentamenti e code in caso di aumento del traffico. E sono sempre in corso i controlli della velocità lungo molte strade del Salento. Oggi, sotto osservazione della Polizia Provinciale di Lecce, la Provinciale 72 Casarano Gento e la Provinciale 21 Leverano Porto Cesareo. Raccomandiamo le dovute attenzioni. A Lecce, da oggi al 9 settembre, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 15, chiusa per lavori via di Leuca, tra via Sicilia e via Pantelleria. Proseguono anche i lavori in via Colaci, la strada resterà chiusa tra via Battaglini e via Rubini fino a tutto il 18 settembre. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
8: Vado, ma dove vado?
9: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
10: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.

Safe insieme a Bresh. Andiamo a chiudere il nostro spazio al manacco con le ultime curiosità. Naturalmente arrivano da Super Meteo e ci raccontano di una giornata, guarda caso, soleggiata, però con rinforzo del vento da nord, soprattutto lungo la fascia adriatica nelle zone centrali. Vento variabile sullo Ionio, temperature massime sino a 35-37 gradi, valori più bassi nel resto del territorio, in particolare il più caldo sarà nell'entroterra ionico. Le temperature sono ideali soprattutto per la sera, perché questa sera arriva il Mondo Radio Dance Tour a Taurisano, appuntamento imperdibile in occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima della Strada. Saremo in piazza Taurisano per festeggiare con la nostra piazza che salta, DJ, vocalist, animazione, showgirls, effetti speciali incredibili, una serata da vivere, da ballare, da cantare. Se volete divertirvi, venite questa sera a Taurisano. Noi saremo lì con il Mondo Radio Dance Tour. Andiamo a chiudere con il proverbio di oggi: chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Un grande classico che significa di dover prestare attenzione alle proprie frequentazioni, poiché anche chi se ne ritiene immune corre il rischio di adeguarsi alle cattive abitudini delle persone con cui ha a che fare.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'AfD trionfa nelle elezioni in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra dilaga in Germania. Il voto per il rinnovo del Parlamento del Land certifica l'exploit di Alternative for the Deutschland, che vola oltre il 44%, travolgendo i conservatori della CDU. Non è ancora chiaro se l'AfD raggiungerà la maggioranza assoluta con 42 seggi e potrà formare un governo totalmente autonomo. Il segnale però nella consultazione caratterizzata dall'affluenza record attorno al 78% è chiarissimo.
3: I colloqui sono stati produttivi, ma la guerra tra Ucraina e Russia continua. Il presidente Zelensky archivia l'incontro con Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente americano Donald Trump, che in 48 ore completano la missione diplomatica. Sabato a Mosca per parlare 3 ore con Vladimir Putin, domenica a Kiev. Gli emissari della Casa Bianca, come ha anticipato Trump nei giorni scorsi, sono sbarcati in Europa con nuove proposte per porre fine al conflitto. Il confronto, come ha detto Zelensky, sarà la base per ulteriori meeting. Sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi per porre fine al conflitto, ha detto Witkoff.
2: Le autorità messicane affermano che almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa in onore di un santo patrono. L'esplosione ha provocato il crollo di un muro seppellendo diverse persone. La deflagrazione è avvenuta nella serata di sabato 5 settembre vicino alla chiesa parrocchiale di Nuestra Signora della Luz, a circa 160 km a nord-ovest di Città del Messico.
3: Almeno 6 persone sono morte, diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi, in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno di ieri nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie.
2: La circolazione ferroviaria sarà pesantemente condizionata dallo sciopero nazionale del gruppo FS, che inizierà alle 21:18 di oggi fino alle 21 di domani. Possibili disagi già nelle ore precedenti e oltre il termine dell'agitazione sindacale, una fascia temporale ampia che potrà tradursi in cancellazioni diffuse, ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete.
3: Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia, trionfa a Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, partendo 19esimo dopo una rimonta pazzesca e allunga ancora nel mondiale. Dietro di lui Russell, completa il podio Verstappen. Poi le McLaren di Norris e Piastri, solo 6° Hamilton con l'unica Ferrari al traguardo. Incidente al ritiro per Leclerc, fuori anche Alonso e Stroll. Il mondiale torna la prossima settimana a Madrid.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
3: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
4: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
6: Greatest Hits. Ogni giorno.
7: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
1: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
2: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
1: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
3: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
1: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Mondo Radio, tutti frutti.

0: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Mondo Radio Informazione.
2: 9.30 in punto, appuntamento con la rassegna stampa nazionale e locale qui su Mondo Radio. Ancora un saluto da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola, apertura del Corriere della Sera dedicata al trionfo oltre le previsioni per l'FD in Sassonia Anhalt, col titolo "L'ultradestra vince e fa paura". Il commento: il tabù è infranto. In primo piano anche la guerra in Ucraina con gli inviati degli Stati Uniti a Kiev. Zelensky: sarà ancora un inverno di guerra. La partita doppia poi giocata da Putin per blandire Trump. In evidenza anche la Formula 1 con a Monza il ragazzino Kimi Antonelli che diventa leggenda. L'apertura della Repubblica è dedicata al voto in Sassonia Anhalt, col buio sopra Berlino. In primo piano anche l'analisi: l'Unione Europea e i nostalgici del nazismo, il mondo filo russo di Vannacci. Spazio poi anche qui alla Formula 1 con la vittoria di Kimi Antonelli a Monza. In primo piano la guerra in Ucraina con gli inviati degli Stati Uniti a Kiev. In taglio basso spazio anche all'Iran con gemelle liceali torturate in un carcere, una sarà impiccata. Sulla stampa apertura dedicata al voto in Germania con l'Europa valanga ultradestra, il commento: la campana che suona per i governi dell'Unione Europea. In primo piano l'Ucraina con Witkoff e Kushner che vedono Zelensky spiraglio per i negoziati. E poi sul Messaggero apertura dedicata al voto in Sassonia, che qui con Germania ultradestra a valanga. In primo piano l'intervista a Tajani con segnale preoccupante, ma è un'elezione regionale, in Italia c'è una realtà diversa. Grande spazio anche qui alla Formula 1, in spalla galassia europea in preda alle paure, motore fermo dell'economia. A proposito di economia, il Sole 24 Ore titola il caso NEET, giovani fuori da studio e lavoro a quota 1,87 milioni, con l'analisi: come favorire l'ingresso nell'età adulta. In primo piano anche affitti, i concordati salgono più dei liberi e casa aumentano i proprietari tra i titolari di redditi più bassi. Apertura della Gazzetta dello Sport è naturalmente dedicata a Kimi Antonelli con "Kimi prodigio, una rimonta leggendaria, la gente mi ha gasato", ha dichiarato. Spazio al racconto: ha conquistato anche il popolo della rossa, e al commento: il suo segreto, quando corre si diverte. In primo piano poi il disastro Ferrari, Leclerc fuori. Spazio quindi al calcio con Juve Milan solo pari per 1-1, troppo poco. Passiamo ai quotidiani pugliesi, la Gazzetta del Mezzogiorno titola "Ilva, Elli attacca", parlando di Elli Schlein, la leader del PD è stata in Puglia, da Meloni devono esserci risposte concrete, domani vertice a Roma, in ballo 20.000 posti di lavoro. Sul Nuovo Quotidiano di Puglia invece il titolo è "Ex Ilva e sanità, scossa Elli Schlein", e poi in basso "Torniamo insieme, calmati", è l'ultimo tentativo di Lorena Isceri, poi la tragedia, chiusa nell'auto dall'ex, la mossa disperata per salvarsi, quella di tentare di calmarlo, ma purtroppo del tutto inutile. Veniamo alle sfide della politica, l'articolo è di Domenico Palmiotti, Schlein, sanità e lavoro, le priorità per il Sud, per l'ex Ilva tocca a Meloni, la segretaria del PD ha chiuso la festa dell'unità a Martina, basta alibi, la premier tolga il dossier a Urso, e poi l'abbraccio di De Caro per le primarie, abbiamo già la nostra candidata. Fine vita, la Puglia ci riprova con una nuova legge in consiglio, l'articolo è di Stefano Di Bella, i consiglieri Cera e Lanotte presenteranno una proposta per applicare la sentenza della Consulta, tra le splinte dell'Assemblea e i precedenti tentativi sfumati rimane aperto il confronto con Chiesa e Governo. Federico, calmati, ti amo, sono le ultime parole di Lorena Isceri nella chiamata al 112. Si sentono le parole della donna al suo ex con l'estremo tentativo di fermarlo. 20 minuti shock registrati dalla centrale operativa. La 45enne è stata legata e chiusa nel bagagliaio. Riuscì a contattare la polizia, ma purtroppo gli agenti non ce l'hanno fatta a fermare l'uomo, che si è poi tolto la vita. Veniamo invece alla svolta della sosta a Lecce, strisce blu anche nei quartieri, 5.240 nuovi stalli verso il via, scrive Mattia Chetta su Quotidiano. La proposta di delibera sulla zona di rilevanza urbanistica è attesa a giorni all'esame della giunta, poi l'ordinanza della polizia locale. Veniamo invece ai valori dell'acqua, fuori dai parametri, quattro colonne, mare off limits a Santa Maria al Bagno, divieto temporaneo di balneazione e pesca, è arrivata l'ordinanza di Mellone, il sindaco di Nardò, dopo i rilievi dell'ARPA. Nei giorni scorsi sono stati segnalati pruriti e vesciche con acquedotto pugliese adesso al lavoro sull'ipotesi di guasti alle condotte. Evaso dai domiciliari, vede gli arresti, fugge in auto tra i pedoni, è accaduto a Taurisano, alla fine l'uomo è stato bloccato e arrestato, era ai domiciliari e fuggito all'ALT della polizia. Momenti di paura a Lecce, dove un uomo è caduto dal cornicione di un palazzo al primo piano, è stato salvato dalla tenda di un negozio, comunque ricoverato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Per fortuna è fuori pericolo di vita, da stabilire la dinamica. Investita da un'auto a Napoli, una 24enne finisce in gravi condizioni in ospedale. La ragazza è originaria del Salento ed è ricoverata dopo essere stata investita da un giovane che è fuggito senza prestare soccorso. Cambiamo ora completamente pagina, passiamo allo sport. Oggi è il giorno di Cagliari-Lecce, appuntamento alle 18.30 allo stadio Unipol Domus. Per le ultimissime sul match in collegamento con noi il giornalista Pasquale Marzotta. Buongiorno Pasquale, a te.
0: Ciao Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Mondradio Tutti Frutti e Radio Aurora. Diciamo che stiamo nelle ore di imminente vigilia, alle 18.30 si scende in campo e per il Lecce sarà un autentico banco di prova di un progetto nuovo, partito in estate da tante difficoltà e il post Corvino, Stefano Trinchiera ha dimostrato di poter reggere l'incarico, di un'eredità pesante, una campagna acquisti diciamo oculata con colpi messi a segno nella chiusura del mercato con grande chirurgia da direttore sportivo, scusate il termine, ma ci sta tutto, e oggi si potrebbe vedere un nuovo Lecce con gli innesti di questa campagna acquisti che elevano il livello di qualità, ma quello che serve è soprattutto alla testa, e lo ha detto ieri Di Francesco in conferenza stampa, che il Lecce dovrà curare l'approccio e dovrà essere solido almeno nei primi 25 minuti che saranno fondamentali per l'arco della gara. Detto questo, in casa Lecce nessuno si fida del clima di allarme in casa del Cagliari per le varie assenze, si sa che il Cagliari lotta per la salvezza e sa lottare, ha vinto a Parma e questo la dice lunga sulla qualità della squadra sarda. Il Lecce dovrà rialzarsi dopo lo scivolone in casa che ci può stare contro la Roma, ma no, sicuramente in atteggiamento mentale. Bisogna riprendere il discorso dove si era lasciato da Venezia con il successo per 2-0, un blitz importante in casa dei lagunari, una squadra attrezzata e costruita a son di milioni di euro, e il Lecce comunque è riuscito a vincere grazie ai gol di Gorter, alla sua prima presenza in Serie A da titolare, e poi al neoentrato Thiago Gabriel, che è il, diciamo, un altro colpo del Lecce in questo mercato, visto che non è partito, ma è rimasto a Lecce con tante ambizioni e anche con la testa giusta da parte del difensore portoghese, che il Lecce non ha lasciato partire perché non c'era un'offerta vantaggiosa. Detto questo, passiamo a presentare l'undici titolare. Non ci sarà Goebbels per infortunio, caviglia sinistra gonfia, ritornerà dopo la sosta ad ottobre. E poi c'è da dire che davanti a Falcone si ritorna con la linea 4, al 4-3-3 rispetto al 3-5-2 dell'ultima giornata, con a destra Vega, a sinistra ritorna Gallo dal primo minuto dopo l'infortunio rimediato al volto nella gara di Venezia, che gli è costata anche la presenza nella sfida contro la Roma, visto che l'ha seguita poi in panchina senza essere utilizzato. E poi il centro della difesa sarà Gaspar e Thiago Gabriel, che sono in netto vantaggio a quanto pare su Sibert, che partirà dalla panchina. A centrocampo ci sarà Gom, Koulibaly ed ecco Ilic, il serbo che arriva in prestito dal Torino con il riscatto fissato a 5 milioni da parte del Lecce. In caso dovesse convincere il serbo il club giallorosso, allora ci sarà il versamento di 5 milioni nelle casse del Torino. In attacco non c'è Gubel, come abbiamo detto, Stulic sarà affiancato a destra da Pierotti e a sinistra dal neoacquisto Joel Monteiro, giunto dagli Young Boys, lo ricordiamo, un colpo era in scadenza nel 2027 ed è stato preso per la cifra di 2 milioni e 600 mila euro dagli svizzeri, un giocatore che ha classe, forza, motivazioni, potenza, tecnica, lo vedremo all'opera ed è un banco di prova importante in questo suo esordio in Serie A. Lui ha sottolineato che vuole portare la mentalità vincente, visto che ha vinto il titolo nazionale con lo Young Boys in Svizzera, orbita nella nazionale elvetica e soprattutto ha disputato anche gare di Champions e di Europa League. Va detto che nelle prime 5 gare del campionato attuale svizzero, in 5 presenze, ha segnato 3 gol e un assist. Detto questo, per quanto riguarda il mercato, è stato convocato Jean, che non ha trovato sistemazione in Francia, ed è in panchina. Il Lecce porta 3 difensori centrali in panchina, parliamo oltre a Jean di Scott, baby della primavera, e poi Siebert. Quindi va detto anche per Cabà, che non è stato convocato da parte di Di Francesco, per lui ci sono offerte che arrivano dalla Turchia con il Göztepe e poi anche dal mondo libico, la formazione libica, la Latiad. Quindi bisogna vedere cosa succederà in questo mercato finale a livello internazionale, ma diciamo il Lecce ha le idee chiare, il Lecce dovrà dimostrare la propria qualità e la propria fame e la propria voglia di conquistare l'obiettivo della salvezza a partire stasera da Cagliari e poi ricordiamo domenica arriva il Monza, altro scontro diretto, altro giro, altra corsa per punti in cui il Lecce dovrà conquistare per guadagnare i gradini verso la soglia della permanenza.
2: Bene, noi avremo altri aggiornamenti alle 12.30 nel GR locale nella rubrica di Pasquale Marzotta, che ringrazio, un buon lavoro Pasquale.
0: Grazie Davide, buon lavoro anche a te, una buona giornata a tutti e forza Lecce.
2: E noi continuiamo con gli altri risultati. In Serie C è arrivata la sconfitta del Casarano contro il Bari in trasferta, un KO che però fa crescere, aspetto segnali, ha detto il tecnico di Bari guardando al doppio turno interno che dovrà servire come svolta per la squadra. Passiamo alle altre salentine. In Serie D è arrivata la sconfitta per il Nardò, che ha perso 2-0 con il Bisceglie. In Eccellenza, anche qui ci concentriamo sui risultati delle salentine. Ieri terza giornata, la Toma Maglia ha vinto 4-1 col Nuova Spinazzola, Racale 2-0 all'Acquaviva, il Brilla Campi ha perso 1-0 con lo Stuni, pari 0-0 tra Novoli e Taurisano, pari anche tra Ugento e Squinzano 1-1, il Caratina ha perso 2-1 invece in casa dell'Unione Calcio Bisceglie. Passiamo alla promozione, ieri prima giornata, Leverano Sporting Goria 2-0, vittoria esterna del Tricase 1-0 a Manduria, e Ruffano si è imposto 4-2 sul Matino, il Taviano ha vinto 4-3 a Trepuzzi. Mentre passiamo anche al basket, per la Valtur Brindisi i lavori sono in corso, a Brienza serve tempo, il weekend a Lucca è andato in archivio con una doppia sconfitta contro Prisma e Montecatini ad incidere le assenze di Esposito ed Ellis. Ci si prepara anche all'inizio della stagione di volley di Serie 3, Aurispa, Galatone e Taviano, è tempo per i primi test. In Briani DS della Green Volley ha detto è stata una settimana intensa, sabato prima amichevole con la Vibrotech, mentre coach Ambrosio di Aurispa DFV ha dichiarato l'obiettivo è crescere sempre anche in pre-season, leggiamo dall'articolo di Biagio Greco. E chiudiamo proprio con queste notizie, con lo sport va in archivio la nostra rassegna, è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
3: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17:30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Da Altri Tempi Outlet in via Adriano Atricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet Atricase, da sempre al vostro fianco.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Scarichi intasati. Fas biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
7: Amore, oggi pepata.
8: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
7: Ma pronti per cosa?
8: Hai detto oggi papete.
7: Ma io avevo detto pepata.
8: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: trovarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastro Leo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'AfD trionfa nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, l'estrema destra dilaga in Germania, il voto per il rinnovo del Parlamento del Land certifica l'exploit di Alternative für Deutschland che vola oltre il 44%, travolgendo i conservatori della CDU. Non è ancora chiaro se AfD raggiungerà la maggioranza assoluta con 42 seggi e potrà formare un governo totalmente autonomo. Abbiamo fatto la storia, dice il candidato Ulrich Siegmund, commentando il risultato.
3: È di 11 morti e 5 feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di 3 piani a Kfar Reiman nel sud del Libano. 3 morti, ci sono anche dei bambini tra cui un neonato di 2 mesi. Nel dettaglio, precisa l'agenzia nazionale libanese, 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area. Le squadre di soccorso hanno estratto 10 feriti dalle macerie e sono in corso le ricerche di altri dispersi.
2: Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese. Una missione che, dopo i colloqui di sabato a Mosca, non registra sostanziali passi avanti, nonostante l'ottimismo del mediatore, convinto di avere gli ingredienti per arrivare alla pace.
3: La cronaca italiana passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante i ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un ventenne originario della Guinea, è stato arrestato alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava, dalla polizia ferroviaria.
2: La circolazione ferroviaria sarà pesantemente condizionata dallo sciopero nazionale del gruppo FS che inizierà alle 21:18 di oggi fino alle 21 di domani. Possibili disagi già nelle ore precedenti e oltre il termine dell'agitazione sindacale, una fascia temporale ampia che potrà tradursi in cancellazioni diffuse, ritardi e modifiche di percorso lungo tutta la rete.
3: Siamo allo sport. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie break della Turchia di Santarelli, che si prende la revincita dopo la finale a Bangkok dello scorso anno e la semifinale di Parigi nel 2024. Sembrava fatta per Egonu e compagni, avanti 2-1 dopo il 25-12 del terzo set. Invece Vargas alza il livello e la Turchia riesce a far suoi sia il quarto parziale che il tie break.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastro Leo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

E buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente un buongiorno dalla vostra Giustina. 7 settembre 2026, sono le 10.07 del mattino. Il lunedì mattina continua ad essere celebrato come si deve con la musica di Mondo Radio Tutti Frutti. Buon lunedì a tutte e a tutti. Come va, Come va? Tutto a posto? Allora, dunque, lunedì 7, ci siamo già giocati la prima settimana di settembre come cappero è possibile? Non si sa, il tempo vola, corre, si macinano i giorni, proprio, bene. Salve ragazze e ragazzi, l'ascolto, godetevi la vostra ultima settimana di vacanza, così, l'ho detta. Allora, cominciamo con un pezzo dei Trio, questa band germanica, tedesca di Germania, con la loro proverbiale da da da.

0: Pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani,

0: casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
1: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.

Rose Garden sulle frequenze di Mondo Radio, tutti i frutti per cominciare questa giornata. E per ricordarvi di una cosa, che è vero che lunedì, è vero che insomma ragazzi è cominciata una nuova settimana, l'ultima settimana di vacanza, quello che volete, però è vero che appunto ci si deve divertire e ci continuiamo a divertire. E come? Perché questa sera vi attendiamo a Taurisano con il Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour, ragazzi, la piazza che salta, la discoteca all'aperto, libera, gratuita, free per tutte e tutti. Arriva a Taurisano con i DJ, i vocalist di Mondo Radio, le animazioni, le showgirls e gli effetti speciali. Sarà una serata pazzesca, balleremo e canteremo senza pensieri e liberi con i classici italiani, la dance 80-90, le hit del momento. Ragazzi, questa sera l'appuntamento con la discoteca all'aperto, libera, gratuita, free per tutte e tutti, arriva a Taurisano il Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour questa sera, non perdetelo. Ok, allora rimaniamo nel mood con questo brano di Fulminare.

0: pubblicità.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: offerte. Patete Salento Beach a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, pasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

0: Sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente sono le 10:29 appena scoccate in questo 7 settembre 2026. Ci siamo andati ad ascoltare Warren Zevon e questo pezzo che lui tra l'altro non voleva neanche pubblicare, che aveva inciso e aveva in realtà scritto in soli 15 minuti, l'aveva inciso pure per gioco, ma la casa discografica insistette e dice no, pubblichiamolo, infatti è diventato uno dei suoi più grandi successi. Ce lo siamo andati ad ascoltare, dicevo, perché oggi nel 2003, ecco il 7 settembre del 2003, se ne andava proprio Warren Zevon, cantautore. Nasceva a Chicago nell'Illinois il 24 gennaio del 1947, si spegneva nel 2003 a causa di un mesotelioma, che è un tumore che insomma interessa i tessuti che ricoprono gli organi, e praticamente leggenda vuole, anzi corrisponde a verità, insomma, che lui per paura dell'esito che avrebbe potuto avere una qualsiasi visita da un medico non si fece visitare per ben 20 anni. Poi quando appunto si fece visitare ebbe questa infausta notizia, ovvero il medico gli disse davvero che non c'era nulla da fare e che era spacciato. In una intervista in cui appunto gli hanno chiesto come si sentisse, fu una famosissima intervista quella fatta da David Letterman nel 2002 al Late Show di David Letterman. Ecco, lui gli chiese che cosa ha imparato sulla vita dopo la diagnosi, tra l'altro, di cancro terminale, e Warren Zevon rispose con una celeberrima frase che forse è una delle frasi più celebri anche, o quantomeno rientra di diritto nell'insieme di frasi celebri dette da rockstar, ovvero questa: enjoy every sandwich, godetevi ogni panino. Siamo tutti d'accordo su questa cosa, su questa cosa. Non c'è forse veramente nulla di più rock and roll da dire in relazione a una diagnosi del genere, ecco. Allora, Warren Zevon ha scritto questo, ha scritto tanto altro in realtà nella sua carriera, una carriera costellata da grandi successi ma anche da grandi cadute, con una vita insomma privata abbastanza complicata e rocambolesca. Pensate un po' che rifiutò la chiamata in guerra al Vietnam fingendosi pazzo. È una roba meravigliosa, davvero meravigliosa davvero. E pensate che comunque quando era giovane e si trasferì in California con la sua famiglia, studiò musica niente po' di meno che con Igor Stravinsky. Abbiamo detto tutto, ma era una roba pazzesca. Abbiamo ricordato Warren Zevon nell'anniversario della sua scomparsa ed ora scopriamo che cosa. E beh, che cosa dobbiamo scoprire a questo punto? Il disco Esco di Radio. Bravi,
1: disco Esco di Radio.
2: Ciao, siamo in Magnitudo 12 e il nostro nuovo brano Volo featuring Sam D è il nuovo disco Esco di Radio della settimana di Mondo Radio Tutti Frutti. Buon ascolto! Magnitudo.

E allora, Werewolves of London, pubblicata, il pezzo che abbiamo ascoltato di Warren Zevon, nel 1978. Che cosa accadde anche in quel 7 settembre del 1978? Bene, se ne andava, moriva Keith Moon, il batterista degli Who, che era nato a Wembley nel 1946, giovanissimo. E insomma, noi ci andiamo ad ascoltare quindi Pinball Wizard degli Who sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, e fra poco anche rimarremo un po' in clima 1978, andare a scoprire che cosa, come suonava quell'inizio settembre del 1978 in Italia, ma chiaramente faremo belle incursioni come quella che abbiamo fatto adesso con Disco Esco di Radio nella musica contemporanea. Chiaramente i Magnitudo 12 saranno nel corso di questa settimana ospiti di Mondo Radio Tutti Frutti per approfondire quella che è la loro musica, il loro percorso, insomma ci faremo una bella chiacchierata all'insegna del Disco Esco di Radio, e quindi continuate a seguirci, tutto quello che poi, lo sapete, noi vi raccontiamo, vi diciamo in diretta. E non solo, è tutto a vostra disposizione sul sito di Mondo Radio, www.mondoradio.net, ma anche sui nostri profili social, ci trovate sia su Facebook che su Instagram, quindi seguiteci ovunque voi siate. Ancora meglio, scaricate l'app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti, così ci ascoltate ovunque siate, in qualsiasi momento della giornata, e poi dall'app potete esplorare tutto l'universo di Mondo Radio.

0: Pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Prudenza sulla 14 Adriatica per un incendio e la presenza di fumo tra il bivio per la 16 Napoli Canosa e Canosa nelle due direzioni. La presenza di fumo su questa autostrada è segnalata anche tra Molfetta e Vitonto. Vi invitiamo pertanto a moderare la velocità. In provincia di Foggia chiusa la statale 16 Adriatica tra Carapelle e Stornara sulla carreggiata sud per lavori fino al prossimo 23 ottobre. In provincia di Bari sulla statale 16 Adriatica dalle 6 alle 16 di oggi rimane chiusa per lavori l'uscita dello svincolo Santo Spirito zona Catino. Su questa statale ci spostiamo però in provincia di Lecce, si transita a senso unico alternato tra Torremozza e Ripalta per lavori dalle 7 alle 17 da oggi e fino al prossimo 11 novembre. In città Lecce da oggi fino al 9 settembre nella fascia oraria dalle 7.30 alle 15 è chiusa per lavori via di Leuca tra via Sicilia e via Pantelleria. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
4: E devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
7: Rave Express a Trecase nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
8: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
9: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
10: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
11: Fantastico! E cos'altro offrite?
10: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma tutto per il tuo spazio esterno.
11: E il montaggio e lo smontaggio?
10: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicino
12: originale del Pesco.
13: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
14: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.

Ed eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, ed erano Brescia e Saif con Parlar d'Amore sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, prepotentemente arrivata in vetta alla classifica dell'ascolto in Italia. Insomma ragazzi, si stanno muovendo un po' di cose, anche se saldamente insomma rimangono ancora aggrappati ai primi posti in classifica sia Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma anche Mark and Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope, che forse è uno tra i pezzi che ha convinto di più per quel che riguarda, no, la classica canzone estiva che ci piace ascoltare in quest'estate, che sta definitivamente insomma in qualche modo tramontando, lo sappiamo, per quanto il caldo ancora non molli. Detto questo, eravamo rimasti poco fa dicendoci, vai ragazzi, allora continuiamo ad ascoltare qualcosa insomma che arrivi da quell'anno meraviglioso che era il 1978, meraviglioso perché dal punto di vista musicale sicuro, dal punto di vista storico è successo di tutto, stendiamo un velo pietoso. Comunque dal punto di vista musicale, a chi più faceva più belle canzoni, cioè indubbiamente. Ora, una signora che insomma dovremmo ascoltare probabilmente di più e che ci è stata comunque proposta anche nella sequenza di oggi è Mina. Nel 1978, giusto i primi di settembre di quell'anno lì, era in testa alle classifiche con un brano pazzesco, si intitola Ancora, Ancora, Ancora. E ragazzi, è stato pubblicato nel mese di maggio del 78 e anche lei in qualche modo, Mina, si vuole cimentare con il genere dance in voga al momento. Allora pubblica una nuova versione di Città Vuota e poi anche Ancora, Ancora, Ancora. Attenzione, lo sappiamo che questo è un pezzo che lei poi eseguirà insomma anche dal vivo alla fine d'agosto del 78 alla Bussola Domani, al Teatro Tenda, esibizione pazzesca eccetera. Tra l'altro questo brano era stato scelto come sigla finale del programma televisivo Mille e Una Luce. E chi è che ha scritto questo brano? Con un testo provocatorio, tra l'altro, Cristiano Malgioglio. Eccoci qua, quando appunto sappiamo, voglio dire, al di là del personaggio a cui siamo abituati negli ultimi anni, Cristiano Malgioglio scriveva roba, e scriveva roba seria, ed era roba di questo tenore qui. Quindi noi ce l'andiamo ad ascoltare, la grande Mina con Ancora Ancora. Ricordiamo poi nel 2023 la versione che è stata realizzata e prodotta da Mark Ronson, questo remix di Ancora Ancora Ancora, che divenne altrettanto un grande successo, ma questa è la versione originale per voi.

Ed era Mina con Ancora, Ancora, Ancora, che poi è difficile adesso così immaginare un pezzo con cui proseguire, perché quando ascolti Mina, l'ascolti magari in cuffia, con delle cuffie con cui si ascolta anche molto molto molto bene, siccome Mina non solo cantava bene ma incideva splendidamente, cioè nel senso c'era un lavoro di produzione pazzesco, l'ascolti talmente tanto bene, lei è talmente tanto brava che ad un certo punto dici vabbè, mo che faccio? Che pezzo passo dopo? Che musica passo? Boh, vabbè. Perché raggiungi certi livelli proprio, non lo so, l'acme del godimento, voglio dire, uditivo. Ecco, va bene, allora, grande Mina, abbiamo ricordato questo brano meraviglioso del 1978, quella sua pazzesca esibizione alla Bussola Domani, abbiamo ricordato, insomma, su Mina c'è tanto tanto da dire, monografie intere su di lei, sulla sua vocalità e su tutta la sua produzione discografica e sulla sua leggenda poi, no? Sulla sua essere personaggio televisivo amato da praticamente tutte e tutti gli italiani, a questa scomparsa, la leggenda vivente, insomma, vabbè, insomma, che ve lo dico a fare, va bene. Allora, detto questo, comunque in qualche modo si deve andare avanti, si deve andare avanti ricordando Dolores O'Riordan. Perché? Perché il 6 settembre, ieri non ci siamo sentiti che era 6 settembre, però insomma sarebbe stato il suo compleanno giusto ieri, nasceva in Irlanda chiaramente la cantante, la voce straordinaria dei Cranberries, era il 6 settembre 1971 e insomma i Cranberries che hanno dominato gli anni 90, poi dal 2003 lei intraprende anche una carriera solista, ma ritornò nei Cranberries nel 2009. Tutto iniziò nel 1989 nell'Irlanda meridionale. C'erano i fratelli Noel e Mike Hogan insieme all'amico Fergal Lawler, che fondarono una band chiamata The Cranberry Sauce, che poi divenne soltanto i Cranberries. Insomma, c'era un cantante solista, però diciamo lui spesso voleva inserire nei testi delle frasi troppo umoristiche e superficiali per i fratelli Hogan, e allora ad un certo punto insomma si separarono. Cosa succede? Diciamo che ad un certo punto ha detto, guardate che comunque c'è, ha detto il cantante che se ne stava andando, guardate, c'è un'amica della mia ragazza che sa cantare bene, se volete ve la faccio venire, così se volete proprio continuare, disse questo cantante che abbandonò i Cranberries, così lungimirante lui, eccetera. Insomma, entra Dolores O'Riordan nei Cranberries e ragazzi, ad un certo punto si mette al lavoro, riascolta i testi e i brani scritti dal gruppo, scrive dei testi per le basi che il gruppo aveva preparato e da lì in poi il resto è storia. Allora, questa canzone mi sa sempre di nuovi inizi, si intitola Dreams, arrivano i Cranberries sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alternative Fuhr de Deutschland trionfa nella Sassonia-Anhalt, spinta da un'affluenza record per il piccolo land dell'est, mentre la CDU affonda e scocca l'ora di Ulrich Siegmund, il 35enne che sognava di governare in un esecutivo monocolore con un programma di estrema destra che sfonda anche tra i giovani. L'astro nascente di AfD ha scioccato il paese con promesse radicali, conquistando la sua gente, e il risultato è un 44,2% dei voti. Non è la maggioranza assoluta e dunque a caldo ha dichiarato: non so ancora se sarò ministro o presidente, ma abbiamo già scritto la storia.
1: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Lo riporta l'agenzia nazionale libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. 9 persone sono state uccise in un raid che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Emman, e 2 soccorritori sono stati uccisi dopo che la loro auto è stata colpita nella stessa area.
2: Sin dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nella capitale serba per l'ultimo saluto al criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti al funerale si sono ritrovati nella chiesa di San Luca a Belgrado per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla.
1: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di questa sera alle 21 di martedì 8 settembre è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
2: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. I residenti della provincia autonoma sono i primi in Italia a rientrare in classe, oltre 85.000 bambini e ragazzi, dei quali 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca.
1: Il calcio. La decisione è arrivata nella notte dopo l'esonero di Fabio Grosso, che ha pagato il pessimo inizio di stagione con 3 sconfitte in altrettante partite di campionato. Sulla panchina della Fiorentina torna Paolo Vanoli, che la società aveva salutato alla fine della scorsa stagione, nonostante la salvezza raggiunta. La dirigenza viola è convinta sia lui la soluzione più giusta in questo difficile momento per risollevare la squadra e ritrovare fiducia e risultati. L'ufficialità del suo ritorno è attesa nelle prossime ore.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada.

0: Sabato 19 settembre, l'Euca Piccola di Barbarano, l'Ustumpaturu.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

tutti i frutti naturalmente. Ligabue che comincia a risalire le classifiche di queste settimane con questo bel brano che ci richiama alla mente, insomma, un Ligabue di un certo livello, quasi un Ligabue dannata, come quelli che ci piacciono, quello che ci piaceva e ci piace tuttora, voglio dire. Allora, detto questo, ci spostiamo in quel di Polignano a Mare, quindi rimaniamo in area pugliese, perché insomma c'è questa rassegna, no, annuale dedicata a Domenico Modugno, e quindi ospite di questo appuntamento è stato Daniele Silvestri, che ha parlato di musica, di memoria, di senso della comunità. Insomma, che cosa significa per Daniele Silvestri oggi essere italiano? E allora, ecco, in qualche modo ha parlato anche di questo brano che noi ci andiamo ad ascoltare, Sana e robusta costituzione. Questo è il titolo di questo brano di Daniele Silvestri, pubblicato nella primavera di quest'anno, chiaramente, insomma, no, anche in occasione degli 80 anni dal referendum, e poi anche, no, in previsione del fatto che appunto è stata eletta l'Assemblea Costituente, che avrebbe poi stilato, no, steso, scritto la

Costituzione italiana. Allora, dice Daniele Silvestri in merito, dice: io non credo molto al sentimento patriottico in sé, ma credo nell'importanza di qualcosa che vada oltre il singolo individuo, cioè la collettività che si dà dei limiti ma anche degli obiettivi e dovrebbe tendere ad elevarsi, no? E il messaggio di Daniele Silvestri è questo, cioè la Costituzione lo ha dimostrato, in quello sento l'orgoglio di sentirmi italiano. Succede grazie alla Costituzione, ma insomma pensa anche a realtà altre, no? Diverse, per esempio Emergency, fondata da un italiano, chiaramente Gino Strada, uno dice mi sento assolutamente orgoglioso di essere di condividere la patria con persone del genere. Lui dice: io mi definisco nel mio rapporto con la musica resiliente in qualche modo. Allora facciamo così, noi adesso ci andiamo ad ascoltare Daniele Silvestri con Sana e Robusta Costituzione, con questo Live Studio 2026, e ne approfittiamo e poi ritorniamo insieme.

0: pubblicità.
1: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
4: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
5: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
6: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
6: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
6: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
6: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
7: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
8: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

fa buon vento sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Rieccoci ancora una volta insieme, ragazzi. Andiamo ad ascoltare Bad Bunny, perché è arrivata questa notizia: conquista il suo primo Emmy grazie all'Halftime Show del Super Bowl, che tra l'altro sono passati un sacco di mesi, perché era il 9 febbraio, ecco, non me ne sono resa conto. Comunque ha trionfato ai Creative Arts Emmy e si è imposto nella categoria miglior speciale di varietà, quindi di live, ecco. Insomma, che dire, è arrivato poi alla vigilia della cerimonia degli Emmy con 7 nomination Bad Bunny, e non solo ha vinto il premio principale, ma ha portato a casa anche riconoscimenti per la direzione musicale, la coreografia, il missaggio audio, il disegno luci, la direzione tecnica, la regia, cioè tanta roba, uno show gigantesco. Vi ricordate che abbiamo molto riso sul fatto che, per essere così immediati chiaramente nell'allestimento della scenografia, la scenografia era animata, nel senso che c'erano uomini in carne ed ossa, uomini e donne, che facevano i cespugli, che correvano nel campo del Super Bowl, nel campo di giochi, e si sono poi messi a creare questa piantagione, no? Puertoricana, una roba pazzesca, quella soltanto una piccola chicca. Poi ricordiamoci le grandi collaborazioni, le ospitate, Lady Gaga, Ricky Martin, noi così. Ad un certo punto c'è stato anche quell'incipit della gasolina, noi così, no? Siamo rimasti, cioè ricordiamoci queste cose. E poi tutto il mega finalone con insomma questo messaggio, no, dicendo l'America non sono gli Stati Uniti, ma l'America è tutta il continente americano, elencando tutti gli stati che compongono il continente americano. Che meraviglia, insomma, bravissimo, bravissimo. Tra l'altro c'è anche un importante nome nella lista dei premiati, perché tra i produttori esecutivi c'è anche Jay-Z, ecco, capite? Quindi insomma Bad Bunny fa il botto, che insomma chiaramente è un premio meritatissimo, meritatissimo. Allora noi, per festeggiare insomma Bad Bunny, ci andiamo ad ascoltare Nueva York.

E allora andiamo un po' indietro nel tempo, andiamo ad ascoltare Giuni Russo, perché oggi avrebbe compiuto gli anni Giuni Russo. Queste sono le cose che ci fanno arrabbiare, no? Nasceva il 7 settembre 1951, lo sappiamo, se n'è andata il 14 settembre 2004. E allora noi vogliamo ricordare Giuni Russo al secolo Giuseppa Romeo, questa cantante con una vocalità pazzesca, una autrice di primo ordine, questo sodalizio artistico anche che ha caratterizzato quell'inizio degli anni Ottanta con Franco Battiato. La vogliamo ricordare oggi, appunto, nell'anniversario della sua nascita, con Un'estate al mare, un evergreen, un brano che fa sempre bene riascoltare, che ci accompagna in tutte le stagioni. Per la verità è trasversale questo pezzo di Giuni Russo in tutte le stagioni anche della nostra vita.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: vacanze. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach. Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Tempi Outlet in via Adriano Atricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet Atricase, da sempre al vostro fianco.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 130.

Ed era Gloria Gaynor con Never Can Say Goodbye sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente rieccoci ancora una volta ritrovati insieme all'ascolto, perché Gloria Gaynor, come se ce ne fosse bisogno di spiegare il perché uno ogni tanto gli venga lo schiribizzo di ascoltare la grande Gloria Gaynor, perché oggi è il suo compleanno. Mi nasceva il 7 settembre del 1949 nel New Jersey, Gloria Falls, in arte Gloria Gaynor, la protagonista, la regina del disco music, ragazzi. Ok, quindi siamo ritornati con Gloria Gaynor, noi così per celebrare degnamente questo lunedì, questo inizio della settimana. Che cosa dobbiamo dire di più? Era il 1975, poi tra l'altro, insomma, quando, anzi il 74 quando la incideva, poi insomma pian pianino, questo è un pezzo tra l'altro del 71 inciso dai Jackson 5 e poi pian pianino realizzato in innumerevoli cover, tra cui una tra le più note chiaramente quella di Gloria Gaynor. Stavo pensando, ma cos'è che si ascoltava in Italia nel 1975? Giusto la prima settimana di settembre c'era Sabato Pomeriggio di Claudio Baglioni, bellissimo, poi c'era anche Mina con L'Importante Finire e poi c'era Claudia Mori con Buonasera Dottore. Io non so se ci ricordiamo quel momento lì di Buonasera Dottore, quella gag meravigliosa con Raimondo Vianello in quella televisione, vecchia televisione in bianco e nero, con le vecchie gag tra Sandra Raimondo e Claudia Mori, lui che prende il telefono e fa finta di parlare, cioè parla con l'amante facendo finta di parlare col dottore, meraviglioso.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: I sondaggi lo avevano preannunciato, ma il successo alle urne è andato oltre le previsioni. In una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra tedesca AfD ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, il SPD si ferma al 9%, superano lo sbarramento Linke e Verdi e dovrebbero farcela anche i rossobruni BSV, unici ad aprire un'alleanza con AfD. Abbiamo fatto la storia, è un chiaro mandato a governare, esultano i leader Beidel e il candidato governatore Siegmund.
3: Sin dalle prime ore del mattino una folla si è radunata nella capitale serba per l'ultimo saluto al criminale di guerra Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. I partecipanti al funerale si sono ritrovati nella chiesa di San Luca a Belgrado per rendere omaggio a Mladic, molti baciando la bara chiusa mentre i sacerdoti ortodossi serbi recitavano preghiere. La polizia ha bloccato le strade nella zona circostante con l'arrivo della folla.
2: Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale e europei, definiti sostanziali e importanti. Il leader ucraino punta a una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto di aiuti. Mosca minaccia Berlino. Le accuse tedesche per i droni a Lipsia rappresentano l'inizio di una vera guerra, suona Lavrov.
3: Nuovi elementi sul femminicidio della Uno potranno emergere nelle prossime ore, quando è previsto l'esame autoptico sul corpo di Lorena Isheri, la 45enne che giovedì scorso è stata rapita dalla sua ex Federico Bella, che poi l'ha uccisa. L'autopsia in particolare farà ulteriore luce su quando e come sia avvenuto il decesso, cioè se la donna fosse ancora in vita quando è stata gettata dal viadotto della Uno oppure se fosse morta prima. Anche sul corpo del killer verrà eseguita l'autopsia.
2: L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana in arrivo segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al calo termico, anche temporali.
3: Siamo al basket, impresa sfiorata per le ragazze ai mondiali di Berlino. La sfida alla corazzata Team USA si rivela complicata come da previsioni, ma nel primo tempo l'Italia non si fa travolgere grazie alla difesa zona e ad una Zandala Sin in grande serata, va all'intervallo lungo sotto di soli 6 punti. E nel terzo quarto le azzurre perfezionano anche il sorpasso, dando il via ad una sfida combattutissima che si decide solo in volata negli ultimi possessi, dove fanno la differenza Young e Gray per le americane. La buona notizia per le azzurre è che la vittoria della Cina sulla Cechia regala alle ragazze di Capobianco la certezza di giocarsi proprio con le cinesi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale questa sera alle 20:45.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie.
1: Apriamo il GR locale con l'incidente avvenuto a Napoli, dove una studentessa leccese di 24 anni è stata investita da un'auto pirata. Poi la caduta di un uomo da un cornicione di un palazzo a Lecce. Quindi altra cronaca, gli eventi, le news dal mondo e lo sport in chiusura.

0: sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
1: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
2: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
1: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex

0: 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
1: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano. Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

Ed era Giorgia con la sua speciale versione di Nessun Dolore, Lucio Battisti, lo sappiamo. Allora, arrivano anche i Blu con Get Down On It, ve lo ricordate? Ogni tanto così rispolveriamo cose, apriamo i cassetti dei ricordi su Mondo Radio, di quelli più o meno recenti, no? Di quelli dei primi anni 2000, non soltanto di quelli degli evergreen, insomma del Novecento che fu. Comunque, ritorniamo a noi. Vi voglio parlare della nuova Kia Sportage Trifuel. Perché ve ne parlo? Perché vi attende da Valmauto a Tricase. C'è chi sceglie la strada più breve e chi quella più bella, e allora andate da Valmauto, perché non dovete più scegliere grazie alla nuova Kia Sportage Trifuel. La potenza dell'ibrido incontra la libertà del GPL. Parliamo di 3 alimentazioni in un unico SUV, benzina, elettrico e GPL. Praticamente andate ovunque, superate ogni blocco del traffico e viaggiate oltre i 1200 chilometri con un pieno di energia e stile. Il design è audace, la tecnologia è di classe superiore, la garanzia è unica, quella di 7 anni. Kia, la nuova Kia Sportage Trifuel può essere vostra da 299 euro al mese. Vi basterà soltanto andare da Valmauto per scoprirla da vicino. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. Non dimenticate infine che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Ok, ragazzi. Ragazzi, allora adesso ci stiamo avviando verso la fine di questo appuntamento in musica di oggi, e allora rimanete sintonizzati all'ascolto, perché fra poco poi arriva anche l'appuntamento con l'informazione. Ma adesso ancora i Blu con Get Down On It e poi ritorniamo insieme.

0: pubblicità.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
3: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Madà Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Madà Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

Sì, dobbiamo dirci ciao per ora. Noi ci risentiremo domani mattina, come sempre in diretta, come sempre con la vostra Giustina. L'appuntamento è con l'informazione fra poco, e questa sera a Taurisano con il Mondo Radio Tutti Frutti Dance Tour, la discoteca all'aperto, libera, gratuita, free per tutti. Vi aspetta questa sera a Taurisano. Un bacione a tutti e a tutti dalla vostra Giustina. Domani, ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Roberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca: ancora ricoverata in gravi condizioni la studentessa leccese di 24 anni, investita venerdì sera sul lungomare di Napoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 su Viale Dorn. La giovane, in vacanza con alcuni amici, stava attraversando la strada dal lato mare verso la villa comunale quando è stata colpita da un'auto diretta verso Piazza della Repubblica. Dopo l'impatto l'autista si è allontanato senza prestare soccorso, mentre la ragazza è stata aiutata dai sanitari del 118 e trasferita urgentemente in ospedale. Le indagini della polizia locale hanno consentito di individuare il veicolo. Qualche ora dopo il conducente si è presentato alle autorità. Si tratta di un 19enne denunciato per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga. Al giovane è stata ritirata la patente e l'auto sequestrata. Siamo a Lecce, un uomo cade dal cornicione del primo piano di un edificio e rimane ferito. Momenti di paura ieri in centro quando un 51enne del luogo, un noto commerciante della zona, è stato protagonista di una caduta da un palazzo in via Braccio Martello vicino a Piazza Mazzini. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, ma dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo intorno alle 12:30 sia rimasto sospeso per qualche minuto sull'edificio prima di precipitare. Fortunatamente la caduta è stata attutita dalla tenda di un negozio. I soccorsi sono intervenuti immediatamente con gli operatori del 118 che hanno fornito le prime cure e poi trasferito il ferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi. L'uomo, per fortuna, non è in pericolo di vita. Non si ferma ad un controllo della polizia, ingaggia un inseguimento rischiando di travolgere i pedoni. È accaduto venerdì scorso a Taurisano, dove un 35enne di Ugento, già sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato tratto in arresto dagli agenti con l'accusa di evasione e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo inizialmente era riuscito a sfuggire ai poliziotti nascondendo l'auto nelle campagne alla periferia del paese. Ma i controlli incrociati con la centrale operativa e le verifiche sull'intestazione del mezzo hanno permesso di rintracciare il responsabile. Il 35enne ha confessato di essere evaso per ritirare la macchina da un'officina. L'uomo è stato quindi arrestato e ricollocato in regime di domiciliari. È scattato un allarme ambientale lungo il litorale di Nardò che ha costretto il sindaco Pippi Mellone a emanare un'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione e pesca nella zona Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno, provvedimento che si è reso necessario a seguito delle rilevazioni di Arpa Puglia che hanno indicato un superamento critico dei limiti di qualità delle acque. La causa potrebbe derivare dalla rottura di una condotta fognaria o del sistema di depurazione. La misura cautelare rimarrà in vigore fino al 10 settembre, salvo proroghe o revoche in base agli esiti dei campionamenti richiesti. Restiamo a Nardò, dove un incendio ha completamente distrutto un'auto parcheggiata lungo via Tito Schipa. I fatti si sono verificati la scorsa notte intorno alle 4:30 e hanno coinvolto una Volvo di proprietà di un quarantenne del posto. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. I carabinieri hanno aperto le indagini per chiarire la matrice. E ora cambiamo argomento. Il cammino di Sant'Oronzo entra ufficialmente nel catalogo dei cammini religiosi del Ministero del Turismo. Ai nostri microfoni il professor Renato Di Gregorio, ideatore e curatore dell'Associazione Città Oronziane.
2: È un punto di arrivo perché abbiamo impiegato circa 3 anni per conquistare questo risultato, ma è anche un punto di partenza ed è anche un modo per riconoscere l'impegno che abbiamo profuso fino ad oggi con tutti gli amministratori dei 13 comuni coinvolti, ma anche con l'appoggio enorme che ci hanno dato gli arcivescovi, i vescovi, i parroci delle parrocchie, delle chiese che sono presenti nei comuni, dei 13 comuni associati. Adesso ci dobbiamo meritare questa fiducia e dobbiamo realizzare concretamente non solo il percorso tra i punti del viaggio, i punti del cammino, ma dobbiamo realizzare anche il cammino vero e proprio, cioè lo vogliamo rendere percorribile a piedi, in bicicletta, in parte anche a cavallo laddove è possibile, cioè lo vogliamo rendere anche un cammino non solo religioso, ma un cammino aperto al turismo.
1: E tra le città oronziane figura anche Andrano con la frazione di Castiglione. Questo è il commento del vice sindaco Rocco Surano.
3: Il comune di Andrano ha aderito convintamente a questa iniziativa promossa dal comune di Cotrugno. Riteniamo che far parte di questa rete sia una cosa importante, perché oramai il turismo religioso è una fonte importante per i comuni interessati, e noi non volevamo mancare a questo appuntamento. Ci abbiamo creduto, lo abbiamo fatto con convinzione e siamo certi che porterà i suoi frutti. Ma soprattutto rivolti sotto l'aspetto della cultura e della tradizione popolare che noi qui abbiamo, e della devozione, perché siamo un paese da sempre devoti a Sant'Oronzo. Poi anche sotto l'aspetto economico, entrare in questi cammini oronziani significa anche promuovere il territorio, significa anche interessare tutte le strutture ricettive, e poi la promozione del turismo e dell'economia del paese, io ritengo che sia un fattore incisivo per il nostro territorio.
1: Passiamo agli eventi. Questa sera il Mondo Radio Dance Tour fa tappa a Taurisano, dove si stanno tenendo in questi giorni le celebrazioni in onore di Maria Santissima della Strada. Sentiamo il priore Matteo Antonio Tarantino.
4: Qui da Pisano la devozione alla Madonna della Strada è tantissima, non solo dai taurisanesi ma anche dai paesi limitrofi. Infatti ieri sera, come primo evento, quindi antivigilia, con l'infiorata, il lavoro dell'infiorata, la street band, abbiamo iniziato a vivere la festa in modo davvero unico. Infatti ancora stanotte erano le 2 e c'era pieno di gente in piazza, cioè una cosa bellissima. Quello che speriamo noi stasera è lo stesso, il doppio di quello di ieri sera, anche perché abbiamo scelto Mondo Radio Dance Tour per promuovere un po' di più questa festa che si era persa da tempo.
1: Passiamo ora allo sport, il calcio. Oggi è il giorno di Cagliari-Lecce. Sentiamo le parole di mister Di Francesco nella conferenza stampa prepartita.
5: In questo caso abbiamo però due giocatori che stanno crescendo di condizione, tranne uno che è arrivato dal mio punto di vista, Montero, che già sta bene fisicamente, ha giocato tutte le partite, ha giocato le coppe, per quello è un giocatore che secondo me ha un'ottima condizione fisica, perché abbiamo tante soluzioni in più, specialmente davanti in questo momento, e sono molto contento degli arrivi. Ilic è uno di quelli che potrebbe giocare dall'inizio, Montero è uno di quelli che potrebbe giocare dall'inizio. Dietro ho dei dubbi tra chi giocare tra i due centrali o giocare ancora con la difesa a tre, per vedere un po' quello che andrà meglio. Sto valutando tante situazioni per capire come affrontare al meglio questa gara, e con gli uomini giusti che ritengo per poter fare una grande gara contro il Cagliari.
1: Ed ora spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
6: A Cagliari alle ore 18:30 va in scena la terza giornata di Serie A per un Lecce che si presenta davanti ad un autentico banco di prova da cui trarre indicazioni in prospettiva futura. Molto probabilmente, se non sicuramente, ci sarà l'esordio dal primo minuto nella formazione titolare del centrocampista Ilic, che ha giocato nel finale della gara contro la Roma a Via del Mare, e sarà debutto in Serie A per l'esterno offensivo sinistro Joel Monteiro, che, prelevato a titolo definitivo dallo Young Boys per la cifra di 2,6 milioni di euro, si propone di mettere il proprio zampino nel massimo campionato italiano. Si presenta in gran forma e con grandi motivazioni dopo che ad inizio stagione in Svizzera ha siglato 3 gol ed un assist in 5 giornate di campionato. Bisognerà affrontare la gara con la giusta attenzione e mentalità, non bisognerà sbagliare l'approccio con Di Francesco, che ha sottolineato come in questa sfida salvezza saranno fondamentali i primi 25 minuti di partita. Per quanto riguarda l'11 titolare, si torna al 4-3-3 con Falcone tra i pali, Lina a 4 con Veiga a destra, il ritorno di Gallo a sinistra dopo l'infortunio del colpo al volto rimediato a Venezia, coppia centrale Gaspar e Thiago Gabriel, Silber partirà dalla panchina. A centrocampo dunque l'ingresso di Ilic con Gom e Koulibaly, in attacco non c'è l'infortunato Gubbels, sarà sostituito da Sturic affiancato da Pierotti a destra e Montero a sinistra.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
7: Pubblicità. Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
10: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
11: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
12: Pomeriggio Tutti Frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: il meglio di me.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, emissione che è costantemente monitorata attraverso la rete di telecamere visive e termiche dell'Istituto. Secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota, ma le ceneri immesse in atmosfera vengono spinte dai venti in direzione sud. Si attendono ora le valutazioni sull'impianto dell'emissione nello spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa.
2: L'AfD punta a governare la regione della Sassonia-Anhalt per la prima volta dal 1945. Il leader del partito del Land, Ulrich Siegmund, annuncia l'avvio dei colloqui per formare una maggioranza dopo la vittoria elettorale. Un risultato storico per l'estrema destra tedesca che apre una nuova fase politica anche a livello nazionale. Siegmund, parlando con i giornalisti, si è dichiarato: naturalmente avvieremo delle discussioni e vedremo se ci saranno gruppi parlamentari o deputati che vorranno assumersi insieme a noi questo compito storico. I colloqui sono già iniziati questa notte.
3: Potrebbero arrivare dall'autopsia nuovi elementi per ricostruire la morte di Lorena Esceri, la 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Bella, 36 anni, nell'ambito della drammatica vicenda avvenuta sulla 1. Oggi la Procura di Firenze procederà con gli accertamenti medico-legali sui due corpi. In particolare l'esame sulla donna dovrà stabilire quando sia avvenuto il decesso e fornire indicazioni utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti.
2: I raid israeliani su Kfar Ruman nel sud del Libano, avvenuti nella notte, hanno causato almeno 11 morti. Lo riportano i media libanesi, secondo cui 9 persone sono rimaste uccise in un attacco contro un edificio, mentre un'altra vittima si trovava in sella ad una motocicletta. Tra i morti ci sono anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi.
3: Il primo lunedì di settembre inizia con possibili disagi per i pendolari in tutta Italia. Dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani è infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia e delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo rende noto Trenitalia spiegando che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome.
2: Il tennis: si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone maschile, con la grande attesa per il match tra Luciano Darderi e Sasha Zverev. L'italo argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta agli ottavi di finale nello slam newyorkese. Di fronte avrà il numero uno della seeding, battuto pochi mesi fa sulla terra rossa di Roma.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
8: Radio's Golden Old, and we remember.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni.

0: pubblicità.
1: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi nella braceria.

0: Pizzeria, puoi gustare le migliori carni italiane sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli
6: Tutti Frutti Chart.
5: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
7: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Prudenza sulla 14 Adriatica per un incendio e la presenza di fumo tra il bivio per la 16 Napoli Canosa e Canosa nelle due direzioni. La presenza di fumo su questa autostrada è segnalata anche tra Molfetta e Vitonto. Vi invitiamo pertanto a moderare la velocità. In provincia di Foggia chiusa la statale 16 Adriatica tra Carapelle e Stornara sulla carreggiata sud per lavori fino al prossimo 23 ottobre. In provincia di Bari sulla statale 16 Adriatica dalle 6 alle 16 di oggi rimane chiusa per lavori l'uscita dello svincolo Santo Spirito zona Catino. Su questa statale ci spostiamo però in provincia di Lecce, si transita a senso unico alternato tra Torremozza e Ripalta per lavori dalle 7 alle 17 da oggi e fino al prossimo 11 novembre. In città Lecce da oggi fino al 9 settembre nella fascia oraria dalle 7.30 alle 15 è chiusa per lavori via di Leuca tra via Sicilia e via Pantelleria. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
5: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
6: Amore, oggi pepata.
7: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
6: Ma pronti per cosa?
7: Hai detto oggi papete.
6: Ma io avevo detto pepata.
7: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Tappete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Tappete Salento Beach.
1: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
2: E devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.

Radio station BTSN.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Elezioni in Germania. I sondaggi lo avevano preannunciato, ma il successo alle urne è andato oltre le previsioni. In una tornata con l'affluenza record all'80%, l'ultradestra di Alternative for Deutschland ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. Festeggia Sigmund, che si sente investito di un chiaro mandato a governare. Abbiamo fatto la storia, commenta. Con lui esulta la leader del partito di estrema destra, Alice Weidel, convinta che il cancelliere tedesco Friedrich Merz sia un peso per la Germania.
1: Sempre in Germania, 9 ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale sono stati rinvenuti nelle immediate vicinanze di linee elettriche ad alta tensione a poca distanza dalla sottostazione di Graustein in Sassonia. Lo ha reso noto la procura di Dresda, sottolineando che gli artificieri della polizia criminale hanno disinnescato gli ordigni. In precedenza si erano verificati attacchi contro infrastrutture elettriche in diversi lander tedeschi e la ricerca del presunto responsabile è ancora in corso.
2: Ancora esteri, Donald Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Lo ha detto un funzionario americano al Kiev Independent. Gli inviati sono stati sabato a Mosca e ieri a Kiev. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Entrambe dovranno fare compromessi, hanno sottolineato Witkoff e Kushner dopo il round di colloqui.
1: Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta Italia un netto calo delle temperature che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area depressionaria attesa sull'Europa centrale e sul Mediterraneo. Maltempo, piogge e temporali.
2: Crollato a Roma nella centrale via Cola di Rienzo il solaio di una palazzina in ristrutturazione. Nell'edificio anche un negozio, salvati 2 dipendenti e 2 clienti, stanno bene. Non risulta al momento che ci siano altre persone coinvolte. I vigili del fuoco continuano a operare per averne la certezza, verifiche strutturali già avviate.
1: Vigilia di Champions League per l'Inter che affronta il Real Madrid al Bernabeu. Sentiamo le parole del tecnico De Blancos Mourinho, ex della sfida, sulla squadra allenata ora da Christian Kivu, suo ex calciatore ai tempi del triplete.
3: Una grande squadra, io direi una squadra con 6 anni, perché da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu, stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stesso profilo di giocatore. È una squadra che può giocare con gli occhi chiusi, una squadra di grande maturità, di grande qualità, di grande fisicalità, una squadra che la unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions ancora.
1: Stasera intanto si chiude la Serie A con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Flashback to the music of yesterday.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano. L'Ustumpaturu.
8: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026. Dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso

0: pubblicità.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete.

Salente. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.

0: giorni.
1: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Elezioni in Germania. Dopo la vittoria di Alternative for Deutschland, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha pronunciato parole chiare durante la riunione del Comitato Esecutivo Federale della CDU di oggi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Merz si è detto sconvolto dal successo dell'AfD. Abbiamo una Costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra, ma il nostro sistema partitico sta subendo uno sconvolgimento, ha dichiarato il leader della CDU.
1: 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati, lo riporta l'agenzia nazionale libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti, nonostante il cessato il fuoco in corso. L'IDF ha colpito durante la notte postazioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno che ieri ha investito un veicolo militare. Secondo le forze armate, la bomba piazzata da Hamas non ha provocato feriti.
2: L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerato un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 nella banca dati Era Five Land. Risulta così che nell'estate 2026 la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro la media di 23,6 dell'estate 2003, sempre su tutto il territorio nazionale è sempre a 2 metri dal suolo.
1: L'osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un nuovo comunicato Bona innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Secondo i primi rilievi non si è strutturata una colonna eruttiva ad alta quota. Si attendono ora le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa.
2: Un sondaggio del CNEL rivolto ai giovani expat italiani mostra che salari e merito sono i fattori che li hanno portati a lasciare l'Italia e quelli che potrebbero farli tornare. Intervistati in 2500, nella fascia dai 18 ai 34 anni, il 93% almeno laureato e molti con master e dottorati. Il 58% è partito appena conclusi gli studi e non ha mai lavorato in Italia. Tornerebbero se migliorassero salario e riconoscimento del merito. Sono partiti per salario basso, burocrazia, clientelismo e raccomandazioni.
1: Vigilia di Champions League per José Mourinho, che domani sera inizia il cammino con il suo Real Madrid dal Santiago Bernabéu. Arriva l'Inter, una squadra che occupa parte del suo cuore e con la quale vinse lo storico triplete nel 2010, alzando al cielo il trofeo della Champions proprio a Madrid. Il portoghese lo ricorda così.
3: In questo momento è il mio stadio, però al di là di essere il mio stadio, perché lavoro per il Real Madrid, sarà sempre il mio stadio desde ese maggio de 2010. Sarà sempre un stadio iconico per l'Inter.
1: Per la Serie A stasera si chiude la terza giornata con Cagliari-Lecce alle 18.30 e Udinese-Lazio alle 20.45.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano. Lustumpaturu.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
7: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
8: Ehi! Psst! Sì! Dico proprio a te!
9: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
7: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
10: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
11: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo

0: disco. Esco di radio.
1: Ciao, siamo in Magnitudo 12 e il nostro nuovo brano Volo featuring Sam D è il nuovo disco Esco di radio della settimana di Mondo Radio Tutti Frutti. Buon ascolto. Magnitudo

0: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
4: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
6: Questa è la radio di tutti. Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Mondo Radio Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su

0: pomeriggio tutti frutti.
1: Tutti frutti, frutti.
0: Le canzoni più belle, le canzoni più belle su Mondo Radio.
2: Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
2: La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia e anche di quella europea. Nel piccolo Land della Sassonia-Anhalt, i tedeschi del Land, un tempo appartenente alla DDR, hanno scelto l'ultradestra di Alternative for Deutschland che si candida a governare una regione. È il miglior risultato mai ottenuto dall'AfD in un'elezione regionale in Germania. Per il candidato vincitore Ulrich Siegmund, l'auspicio è vedere l'AfD alla guida del paese. Ho bisogno di una cancelliera federale come Alice Weidel, citando il nome della leader del partito di estrema destra.
1: Non abbiamo alcun mandato di governo, lo ha detto oggi il candidato della CDU in Sassonia, Anhalt, Sven Schulze, in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il trionfo delle AfD. Il mandato di governo ora spetta all'AfD, ha aggiunto. Si tratta, al di là della Sassonia, Anhalt, di una giornata che ci ha profondamente rattristati, ha aggiunto.
2: Ora in Italia l'attentato con la bomba è un'idea di Gomez, rispetto alla quale mi assumo tutte le responsabilità del caso. Gomez mi avvisò che avrebbe fatto a modo suo senza dirmi che sarebbe stata utilizzata una bomba. Così ha detto Walter Lavitola davanti al riesame nell'udienza di oggi, nel corso di alcune dichiarazioni spontanee. Le parole dell'ex editore dell'Avanti sono state riportate nella sostanza dai suoi legali, gli avvocati Sergio ed Arturo Cola.
1: Potrebbero prolungarsi le tempistiche legate alle indagini sul giallo di Pietra Catella e sulla morte di Antonella di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Al momento infatti nessuna relazione dei consulenti tedeschi del Robert Koch Institute è stata depositata, è quanto comunicato dalla procuratrice di Larino, Elvira Antonelli.
2: Un'analisi della CGIL boccia senza appello l'ipotesi avanzata dalla Lega di utilizzare il TFR per consentire l'uscita anticipata a 64 anni con il ricalcolo contributivo per i lavoratori del sistema misto. Secondo il sindacato, la misura non renderebbe più flessibile il sistema previdenziale, ma scaricherebbe sui lavoratori il costo dell'anticipo, perché in alcuni casi sarebbe necessario utilizzare il proprio TFR per raggiungere la soglia richiesta. Con l'effetto finale, denuncia lo studio, che l'assegno pensionistico sarebbe più basso per tutta la vita.
1: Vigilia di Champions League per l'Inter contro il Real Madrid al Bernabeu, con la coppia Lautaro-Thuram finalmente assieme dal primo minuto. Questa è la prima certezza in vista dell'esordio in Champions dell'Inter contro il Real Madrid di Mourinho di domani sera. Dopo la rifinitura di oggi ad Appiano, prima della partenza per Madrid, arriva un'altra sentenza. Federico Di Marco resta a casa a scopo precauzionale dopo la lieve distorsione al ginocchio accusata nella gara di sabato vinta in rimonta contro il Napoli.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano. Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73

0: hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Pubblicità.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati.

0: direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvador Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Sessanta settanta Classics, solo su Mondo Radio.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Buon pomeriggio da Davide Roberto e dalla redazione. Ancora ricoverata in gravi condizioni la studentessa leccese di 24 anni investita venerdì sera sul lungomare di Napoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 su Viale Dorn. La giovane in vacanza con alcuni amici stava attraversando la strada dal lato mare verso la villa comunale quando è stata colpita da un'auto diretta verso Piazza della Repubblica. Dopo l'impatto l'autista si è allontanato senza prestare soccorso, mentre la ragazza è stata aiutata dai sanitari del 118 e trasferita urgentemente in ospedale. Le indagini della polizia locale hanno consentito di individuare il veicolo. Qualche ora dopo il conducente si è presentato alle autorità. Si tratta di un 19enne denunciato per lesioni personali stradali aggravate dalla fuga. Al giovane è stata ritirata la patente e l'auto sequestrata. Siamo a Lecce, un uomo cade dal cornicione del primo piano di un edificio e rimane ferito. Momenti di paura ieri in centro quando un 51enne del luogo, noto commerciante della zona, è stato protagonista di una caduta da un palazzo in via Braccio Martello vicino a Piazza Mazzini. La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara, ma dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo, intorno alle 12:30, sia rimasto sospeso per qualche minuto sull'edificio prima di precipitare. Fortunatamente la caduta è stata dalla tenda di un negozio. I soccorsi sono intervenuti immediatamente con gli operatori del 118 che hanno fornito le prime cure e poi trasferito il ferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi. L'uomo, per fortuna, non è in pericolo di vita. Non si ferma ad un controllo della polizia, ingaggia un inseguimento rischiando di travolgere i pedoni. È accaduto venerdì scorso a Taurisano, dove un 35enne di Ugento, già sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato tratto in arresto dagli agenti con l'accusa di evasione e denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo inizialmente era riuscito a sfuggire ai poliziotti nascondendo l'auto nelle campagne alla periferia del paese, ma i controlli incrociati con la centrale operativa e le verifiche sull'intestazione del mezzo hanno permesso di rintracciare il responsabile. Il 35enne ha confessato di essere evaso per ritirare la macchina da un'officina. L'uomo è stato quindi arrestato e ricollocato in regime di domiciliari. È scattato un allarme ambientale lungo il litorale di Nardò che ha costretto il sindaco Pippi Mellone a emanare un'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione e pesca nella zona Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno, provvedimento che si è reso necessario a seguito delle rilevazioni di Arpa Puglia che hanno indicato un superamento critico dei limiti di qualità delle acque. La causa potrebbe derivare dalla rottura di una condotta fognaria o del sistema di depurazione. La misura cautelare rimarrà in vigore fino al 10 settembre, salvo proroghe o revoche in base agli esiti dei campionamenti richiesti. Restiamo a Nardò, dove un incendio ha completamente distrutto un'auto parcheggiata lungo via Tito Schipa. I fatti si sono verificati la scorsa notte intorno alle 4:30 e hanno coinvolto una Volvo di proprietà di un quarantenne del posto. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. I carabinieri hanno aperto le indagini per chiarire la matrice. E ora cambiamo argomento. Il cammino di Sant'Oronzo entra ufficialmente nel catalogo dei cammini religiosi del Ministero del Turismo. Ai nostri microfoni il professor Renato Di Gregorio, ideatore e curatore dell'Associazione Città Oronziane.
2: È un punto di arrivo perché abbiamo impiegato circa 3 anni per conquistare questo risultato, ma è anche un punto di partenza ed è anche un modo per riconoscere l'impegno che abbiamo profuso fino ad oggi con tutti gli amministratori dei 13 comuni coinvolti, ma anche con l'appoggio enorme che ci hanno dato gli arcivescovi, i vescovi, i parroci delle parrocchie, delle chiese che sono presenti nei comuni, dei 13 comuni associati. Adesso ci dobbiamo meritare questa fiducia e dobbiamo realizzare concretamente non solo il percorso tra i punti del viaggio, i punti del cammino, ma dobbiamo realizzare anche il cammino vero e proprio, cioè lo vogliamo rendere percorribile a piedi, bicicletta, in parte anche a cavallo laddove è possibile, cioè lo vogliamo rendere anche un cammino non solo religioso, ma un cammino aperto al turismo.
1: E tra le città oronziane figura anche Andrano con la frazione di Castiglione. Questo è il commento del vice sindaco Rocco Surano.
3: Il Comune di Andrano ha aderito convintamente a questa iniziativa promossa dal Comune di Potrugno. Riteniamo che far parte di questa rete sia una cosa importante, perché oramai il turismo religioso è una fonte importante per i comuni interessati, e noi non vogliamo mancare a questo appuntamento. Ci abbiamo creduto, lo abbiamo fatto con convinzione e siamo certi che porterà i suoi frutti. Ma soprattutto rivolti sotto l'aspetto della cultura e della tradizione popolare che noi qui abbiamo, e della devozione, perché siamo un paese da sempre devoti a Sant'Oronzo. Poi anche sotto l'aspetto economico, entrare in questi cammini oronziani significa anche promuovere il territorio, significa anche interessare tutte le strutture ricettive, e poi la promozione del turismo e dell'economia del paese. Io ritengo che sia un fattore incisivo per il nostro territorio.
1: Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
4: L'ONU lancia l'allarme per El Niño, emergenza climatica almeno fino al mese di febbraio. Queste le parole delle Nazioni Unite, che con estremo e complice ritardo scoprono oggi gli effetti nefasti del rilascio di anidride carbonica nell'atmosfera. La dichiarazione arriva dopo un'estate rovente di incendi che hanno devastato le aree più disparate del globo, dal Canada all'Argentina fino all'Algeria e la Francia. Il cambiamento ecologico rischia di avvitarsi in una spirale autodistruttiva, per cui le conseguenze diventeranno a loro volta cause di nuovi e sempre più gravi sviluppi. Pesa oggi il silenzio complice delle imprese private, delle multinazionali, delle big tech, degli enti internazionali, ma soprattutto dei governi, in particolare di quelli occidentali, che a lungo hanno preferito la crescita economica, il PIL, alla salvaguardia climatica e della pace. Oggi i nostri politici devono rispondere dell'ecocidio e del clima di sfruttamento e genocidio dilagante in tutto il mondo.
1: Passiamo agli eventi. Questa sera il Mondo Radio Dance Tour fa tappa a Taurisano, dove si stanno tenendo in questi giorni le celebrazioni in onore di Maria Santissima della Strada. Sentiamo il priore Matteo Antonio Tarantino.
5: Qui da Pisano la devozione alla Madonna della Strada è tantissima, non solo dai taurisanesi ma anche dai paesi limitrofi. Infatti ieri sera, come primo evento, quindi antivigilia, con l'infiorata, il lavoro dell'infiorata, la street band, abbiamo iniziato a vivere la festa in modo davvero unico. Infatti ancora la notte erano le 2 e c'era pieno di gente in piazza, cioè una cosa bellissima. Quello che speriamo noi stasera è lo stesso, il doppio di quello di ieri sera, anche perché abbiamo scelto Mondo Radio Dance Tour per promuovere un po' di più questa festa che si era persa da tempo.
1: Passiamo ora allo sport, il calcio. Oggi è il giorno di Cagliari-Lecce. Sentiamo le parole di mister Di Francesco nella conferenza stampa pre-partita.
6: In questo caso abbiamo però due giocatori che stanno crescendo di condizione, tranne uno che è arrivato dal mio punto di vista, Montero, che già sta bene fisicamente, ha giocato tutte le partite, ha giocato le coppe, per quello è un giocatore che secondo me ha un'ottima condizione fisica, perché abbiamo tante soluzioni in più, specialmente davanti in questo momento, e sono molto contento degli arrivi. Ilic è uno di quelli che potrebbe giocare dall'inizio, Montero è uno di quelli che potrebbe giocare dall'inizio. Dietro ho dei dubbi tra chi giocare tra i due centrali o giocare ancora con la difesa a tre, per vedere un po' quello che andrà meglio. Sto valutando tante situazioni per capire come affrontare al meglio questa gara, e con gli uomini giusti che ritengo per poter fare una grande gara contro il Cagliari.
1: Ed ora spazio alla rubrica di Pasquale Marzotta, qui Lecce, a voi Mondo Radio.
7: A Cagliari, alle ore 18:30, va in scena la terza giornata di Serie A per un Lecce che si presenta davanti ad un autentico banco di prova da cui trarre indicazioni in prospettiva futura. Molto probabilmente, se non sicuramente, ci sarà l'esordio al primo minuto nella formazione titolare del centrocampista Ilic, che ha giocato nel finale della gara contro la Roma a Via del Mare. E sarà debutto in Serie A per l'esterno offensivo sinistro Joel Monteiro, che, prelevato a titolo definitivo dallo Young Boys per la cifra di 2,6 milioni di euro, si propone di mettere il proprio zampino nel massimo campionato italiano. Si presenta in gran forma e con grandi grandi motivazioni dopo che ad inizio stagione in Svizzera ha siglato 3 gol ed un assist in 5 giornate di campionato. Bisognerà affrontare la gara con la giusta attenzione e mentalità, non bisognerà sbagliare l'approccio con Di Francesco, che ha sottolineato come in questa sfida salvezza saranno fondamentali i primi 25 minuti di partita. Per quanto riguarda l'11 titolare, si ritorna al 4-3-3 con Falcone tra i pali, fino a 4 con Veiga a destra, il ritorno di Gallo a sinistra dopo l'infortunio del colpo al volto rimediato a Venezia, coppia centrale Gaspar e Thiago Gabriel, Sieber partirà dalla panchina. A centrocampo dunque l'ingresso di Ilic con Gom e Koulibaly. In attacco non c'è l'infortunato Gubbels, sarà sostituito da Sturic affiancato da Pierotti a destra e Monteiro a sinistra.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
8: Pubblicità.
9: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
10: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
11: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
10: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
12: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
13: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
14: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
15: Rav Express a Tricase, nella nuova sede in Via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presice.
16: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Arrendersi per me non è un'opzione, così il cancelliere tedesco Merz dopo il crollo della CDU in Sassonia-Anhalt, rispondendo a una domanda se intende dimettersi dopo la vittoria di AfD. Dobbiamo migliorare tutti insieme, ha aggiunto, sottolineando il valore di dedizione, empatia ed emozioni. Si fa affinché tra 5 anni del 2030 possiamo ancora vivere in libertà, pace e sicurezza in Germania, ha detto. Sulla stravittoria dell'estrema destra il cancelliere ha ammesso: siamo scioccati dall'esito del voto e ribadito il sostegno tedesco a Kiev.
1: Integrazione europea, difesa comune, Gaza e Israele, migrazione e guerra in Ucraina sono stati questi i temi affrontati dal presidente Sergio Mattarella in un colloquio al Quirinale con il presidente estone Alarcaris. In particolare, i due presidenti hanno confermato il sostegno all'Ucraina. Il capo dello Stato Mattarella ha anche espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
2: Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me. Così nel corso di dichiarazioni spontanee Walter Lavitola davanti ai giudici del riesame. I legali hanno detto che il loro assistito si è assunto ogni responsabilità sulle modalità esecutive del delitto, ma ha chiarito che l'idea della bomba apparteneva a Gomez. Il riesame si è riservato di decidere sulla richiesta di domiciliari, individuata intanto una casa in Basilicata.
1: Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco Gianello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024 dopo che i genitori avevano deciso di combattere la malattia con il cosiddetto metodo Hammer. Lo affermano i periti incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane, accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Secondo gli esperti, se Gianello fosse stato affidato al percorso di cure standard, sarebbe potuto essere salvato.
2: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico che riguarda in Italia quasi 8 milioni di studenti. Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno il 10 settembre quelli della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana ed il 16 ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia.
1: La Lazio di scena Udine questa sera si trova a fare i conti con le assenze. Dall'elenco dei convocati di Gattuso, diramato dalla società attraverso i propri canali ufficiali, mancano infatti Marusic, Rovella, Dele Bashiru e Cataldi. Presente invece Goodson alla prima convocazione con la maglia biancoceleste, così come gli altri nuovi acquisti Frattesi e Pinamonti, pronti a partire titolari nella sfida ai bianconeri friulani. Fischio d'inizio alle 20:40. Alle 18:30 c'è Cagliari-Lecce.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
6: Fantastico! E cos'altro offrite?
5: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
6: E il montaggio e lo smontaggio?
5: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
7: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
8: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
9: Mondo Radio Tutti.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini. E ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga al richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
3: Ehi! Sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
8: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
9: Mondo Radio, no limit. No limit.

0: Pubblicità. In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
2: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
1: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
3: Da Altri Tempi Outlet in via Adriano a Tricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet a Tricase, da sempre al vostro fianco.
4: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
5: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
6: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
7: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
8: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Serie A, seconda giornata di campionato, 4 squadre a punteggio pieno: l'Inter grazie all'1-0 sul Cagliari, Milan 2-0 al Venezia, Juventus 2-0 al Parma e Lazio 1-0 al Genoa, in attesa di Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Le altre gare: a 4 punti l'Udinese che supera il Monza 3-2 e il Como forte del Napoli per 2-1 in esterna. Fiorentina sconfitta ancora questa volta 3-0 dal Frosinone, anche il Toro ancora 0 punti, battuto 2-1 dal Sassuolo. Coppa Italia, sedicesimi di finale martedì alle 18, Parma-Cremonese alle 21, Torino-Monza. Mercoledì alle 15, Sassuolo-Frosinone alle 18, Udinese-Venezia. Giovedì alle 18, Palermo-Mantova alle 21, Cagliari-Verona. Genoa su Tirol e Fiorentina Pisa si giocheranno martedì 15 settembre. Cambiamo argomento, atletica. Francesco Inzoli vince con la misura di 8 metri e 19 centimetri la medaglia d'oro nel salto in lungo uomini nella prima giornata dedicata ai 20esimi giochi del Mediterraneo in corso di svolgimento a Taranto. Nadia Battocletti vince i 1500 metri del Gala Athletics di Bellinzona con il nuovo primato italiano di 3 minuti 57 secondi e 54 centesimi. MotoGP ad Aragon vince Marquez davanti a Pedro Acosta con Bezzecchi terzo e partito dalla pole position. A terra Bagnaia, prossimo appuntamento a Misano Adriatico domenica 13 settembre. Intanto la classifica generale dice Martin primo con 256 punti ma penalizzato in gara dal quinto posto, che permette a Marc Marquez di accorciare a quota 237, mentre Bezzecchi è in terza posizione a 232. E chiudiamo con gli europei di volley femminili. L'Italia attende la Bulgaria per la gara degli ottavi di finale, valevole per i quarti. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Elezioni in Germania in primo piano. Come AfD rimaniamo fedeli a noi stessi e io rimango fedele a me stesso. Sono anche realista e non sto sbattendo la porta contro nessuno né sto costruendo muri. Così il candidato di punta dell'AfD Ulrich Siegmund, che aggiunge: sto facendo quello che ho sempre fatto da 10 anni, sto tendendo la mano, mano tesa quindi per i colloqui con il governo. Poi Siegmund aggiunge: queste elezioni storiche non sono cruciali per la Sassonia-Anhalt ma per la Germania, ci riprendiamo il paese.
1: Conflitto russo-ucraino, sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, lo ha detto l'inviato Steve Witkoff su X dopo la visita in Russia e in Ucraina. Secondo il Kyiv Independent, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kyiv.
2: Ci spostiamo in Medio Oriente. L'IDF ha colpito durante la notte postazioni di Hamas nella striscia di Gaza in risposta all'esplosione di un ordigno che ieri ha investito un veicolo militare. Secondo le forze armate, la bomba piazzata da Hamas, che ha colpito un mezzo del genio militare in attività sul lato israeliano della cosiddetta linea gialla, nel nord della striscia, non ha provocato feriti. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui 2 neonati.
1: È suonata oggi la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. Campanella il 10 settembre per la provincia di Trento, Valle d'Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il giorno dopo a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. E il 16 ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Ultimi a rientrare in classe il 17 gli studenti pugliesi.
2: E 3 bimbi di quarta e quinta elementare sono stati esclusi dal trasporto scolastico perché la loro abitazione dista 960 metri dalla scuola. È successo a Fiavè, in provincia di Trento. Il limite previsto dalla provincia è di 1 chilometro. Sotto questa distanza il servizio non è ordinariamente garantito. Il problema però è il percorso. Per arrivare alla scuola primaria, i bambini dovrebbero percorrere un tratto della statale 421 senza marciapiede, con il rischio di essere investiti da corriere, camion e trattori.
1: Il calcio per la Serie A si chiude stasera la terza giornata, in campo dalle 18:30 Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Champions League, domani l'Inter gioca al Bernabeu contro il Real Madrid. La coppia Lautaro-Thuram finalmente assieme dal primo minuto. Federico Di Marco invece resta a casa a scopo precauzionale dopo la lieve distorsione al ginocchio accusata nella gara di sabato vinta in rimonta contro il Napoli.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
4: Mondo Radio, tutti frutti.
5: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: Birthday.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza, in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026, presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturo.
8: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
10: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.
11: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza

0: Italia.
1: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria.

0: Gelateria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso e anche yogurteria e creperia.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Sei in vacanza nel Salento e vuoi portare con te il classico pacco con tutte le specialità tipiche? Lascia fare a Rave Express, con un imballaggio impeccabile. Viaggia leggero e spedisci tutto con Rave Express. Non pensare al peso o al sovrappeso della tua valigia, anche quando fai acquisti in vacanza. Rave Express si prende cura delle tue spedizioni in tutta Italia o all'estero, in maniera rapida ed economica. Ritiro anche da domicilio o sede lavorativa.
3: Rave Express, a Tricase, nella nuova sede in via Olimpica, Alessano, Ruffano e Presicce.
4: Amore, oggi pepata.
5: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
4: Ma pronti per cosa?
5: Hai detto oggi papete.
4: Ma io avevo detto pepata.
5: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Tappete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Tappete Salento Beach.
1: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità, rivolgiti a Mondoradio. 0833 54 60 72.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità. Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite. Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo. Welcome to

0: Fabio Tutti Frutti. Dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.
1: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.
2: Ti ho sentito.

0: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta ma promette non solo riforme fondamentali, ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. Arrendersi non è un'opzione, dice il cancelliere. La sede EU è scossa nelle fondamenta. Siamo scioccati. Quella in Sassonia, dove AfD ha superato il 44%, è la peggiore sconfitta da decenni, ha detto il cancelliere. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per la Germania. Il partito intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale, non avendo i numeri.
2: La Russia ha revocato il proprio consenso all'attività del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a San Pietroburgo, che dovrà cessare le proprie attività entro il 18 settembre di quest'anno. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri russo come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn. Intanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
3: Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. Trump sta lavorando per porre fine alle uccisioni e per giungere a una pace duratura e stabile. Così l'inviato americano Witkoff su X. Il presidente Trump potrebbe parlare presto con Putin e Zelensky, dopo il rientro dei suoi inviati, anche Kushner, da Mosca e Kiev. Intanto Parigi fa sapere che Washington ha riferito di una rinnovata disponibilità al negoziato da parte della Russia dopo le elezioni della Duma a settembre.
2: Voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizie. Da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto col giornalista, esclude il movente politico della bomba e chiede i domiciliari. Volevo proteggerlo tanto che per due mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata, ha detto nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista.
3: Ora lo conferma anche il CNR. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Secondo gli scienziati, il nostro paese nel 2026 ha visto un aumento delle temperature di tutti i mesi, fino ad agosto, dove si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi rispetto alla temperatura media nel mese di agosto della climatologia 1951-1980 e di più 3,5 gradi rispetto alla media di agosto della climatologia 1991-2020.
2: E chiudiamo con lo sport. Stasera ultime due partite della terza giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata l'istruttoria per la valutazione del DASPO.
3: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio. Mondo Radio.
5: Mondo Radio.

0: Questa è
1: pubblicità.
2: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
3: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
7: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Senza frontiere.
1: Pubblicità.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'ustumpaturu.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettazione

0: Diamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
5: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
6: Mondo Radio Tutti Frutti. La radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, siamo in Magnitudo 12 e il nostro nuovo brano Volo featuring Sam D è il nuovo disco esco di radio della settimana di Mondo Radio Tutti Frutti. Buon ascolto! Magnitudo

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Buonasera e bentrovati, queste le ultime notizie sulla A10 Genova Ventimiglia, traffico intenso con code tra Svincola 7 e Genova Pegli verso Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 8 Milano Varese, code tra Milano e Fiera Milano verso Varese, proseguendo in direzione di Varese per incidente file tra Legnano e Bustarsizio. Incidente anche sul percorso urbano della 4 Milano Venezia, code tra Monza e Cormano verso Torino. Nella direzione opposta verso Venezia, code ma per traffico intenso tra Pero e Sesto San Giovanni. Trafficata la carreggiata nord della 14 Adriatica, code a tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Sulla 1 Bologna-Firenze, code a tratti verso Milano tra Firenze Sud e Scandicci e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. File anche verso Firenze tra la variante di Valico e Aglio. Ancora sulla A1 nel tratto Firenze-Roma, file tra Arenzano e Firenze Sud. Restiamo sul La 1 nel tratto Roma-Napoli, code tra San Cesario e Svincola 24 in nord in direzione di Firenze. Ricordiamo infine che è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario. Lo stop inizierà alle 21:18 di questa sera per terminare alle 21 di domani, martedì 8 settembre. L'agitazione interesserà il personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPER e Trenord e potrà causare cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali, nelle fasce orarie 6, 9, 18, 21. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità. Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate, prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare, voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero, ti porto al Popita a Torrevado, tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
6: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità, rivolgiti a Mondo Radio. 0833 54 60 72.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesci e temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio o temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sui monti, temperature stabili, massime tra 32 e 37 gradi.

0: Music Box, Music, Music Box, Box. Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. Un 33enne di Vernole, già sottoposto ai domiciliari, è stato bloccato con il taser dopo aver minacciato i carabinieri e messo in pericolo il personale del 118. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha attaccato i militari minacciandoli di morte. Per bloccarlo è stato necessario l'utilizzo del taser. Successivamente i sanitari lo hanno sedato e trasferito in ospedale al Vito Fazzi di Lecce, dove è stato riscontrato un tasso alcolemico molto elevato. Al termine delle operazioni di rito, il 33enne è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione del pubblico ministero. Il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne originaria di Squinzano, uccisa a Firenze dall'ex compagno Federico Vella, ha scosso profondamente tutta l'Italia. E ieri sera un migliaio di persone si è riunito in strada sotto l'abitazione della vittima in Toscana per una cerimonia di commemorazione contro la violenza di genere. La madre di Lorena, giunta da Squinzano dopo la tragica perdita della figlia, è stata accolta con un abbraccio dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro. L'incontro ha visto la partecipazione di diversi sindaci dell'area fiorentina, tra cui Sara Di Maio, prima cittadina di Barberino del Mugello, dove si è consumato il femminicidio, insieme a consiglieri comunali, assessori e numerose famiglie con bambini. Presunto caso di malasanità, era in attesa per un intervento di rimozione dei calcoli alla colecisti, ma la chiamata dell'ospedale è arrivata solo dopo il suo decesso. La vittima è Andrea Baldari di Gallipoli, scomparso a 49 anni lo scorso 18 agosto. La procura di Lecce ha avviato un'indagine. Secondo la denuncia dei familiari, l'uomo era stato ricoverato nel 2025 per forti dolori addominali causati da calcoli alla colecisti, per i quali era necessario un intervento chirurgico. Il 17 agosto scorso però l'uomo ha accusato un malore. Dopo l'intervento dei sanitari e una diagnosi inizialmente errata, è stato trasportato in ospedale sottoposto a una TAC che ha evidenziato una peritonite emorragica. La mattina successiva è sopraggiunto il decesso e adesso i familiari chiedono giustizia. È scattato un allarme ambientale lungo il litorale di Nardò che ha costretto il sindaco Pippi Mellone a emanare un'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione e pesca nella zona Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno, provvedimento che si è reso necessario a seguito delle rilevazioni di Arpa Puglia che hanno indicato un superamento critico dei limiti di qualità delle acque. La causa potrebbe derivare dalla rottura di una condotta fognaria o del sistema di depurazione. La misura cautelare rimarrà in vigore fino al 10 settembre, salvo proroghe o revoche in base agli esiti dei campionamenti richiesti. Voltiamo pagina, veniamo alle offerte di lavoro nel Salento. Sono 340 le posizioni aperte contenute nei 141 annunci pubblicati sul consueto report settimanale di Arpal Puglia per l'ambito territoriale leccese. Il quadro occupazionale del territorio vede affermare il settore costruzione e installazioni impianti con 79 posizioni, poi il turismo, ristorazione e food delivery con 70 e quello delle telecomunicazioni con 60. Via seguono tutti gli altri consultabili sul portale lavoroperte.regione.puglia.it. Nasce il Salento Smart Sport Campus. Mercoledì 9 settembre alle 19 a Martignano si terrà la presentazione dell'accordo istituzionale che vede coinvolta anche l'Università del Salento. Il progetto punta a costruire su 33 ettari nel territorio di Martignano, dove sorge il nuovo centro dell'Unione Sportiva Lecce, un ecosistema che integri impianti, didattica universitaria, ricerca scientifica e servizi sociosanitari.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è martedì 8 settembre. La chiesa ricorda la natività della Beata Vergine Maria e San Sergio. Infatti di domani, nel 1870, l'esercito del Regno d'Italia converge su Roma al comando del generale Cadorna. 1888 avviene in Inghilterra il primo campionato di calcio al mondo. 1930 la 3M commercializza il primo nastro adesivo trasparente. Nel 1943 il primo ministro Badoglio annuncia che l'Italia ha firmato l'armistizio con gli Stati Uniti. Nel 1966 debutta in America il telefilm Star Trek. 1976 a New York viene arrestato il finanziere Michele Sindona. 2009 a Monte Carlo muore il conduttore TV Mike Bongiorno. 2022 muore a 96 anni la regina Elisabetta II del Regno Unito. E tra i nati, l'8 settembre nel 1474 lo scrittore Ludovico Ariosto, 1919 il giornalista Gianni Brera, nel 25 l'attore Peter Sellers, 26 il designer Sergio Pininfarina, 48 il conduttore TV Davide Mengacci, 70 la conduttrice Serena Bortone, 79 la cantante Pink, 87 il rapper Wiz Khalifa. Previsioni meteo: domani il vento si attenua su tutto il territorio, sarà debole di direzione variabile. Mari quasi calmi, mattinata serena con nuvole che si affacceranno progressivamente. Il proverbio dice: gallina che canta ha fatto l'uovo. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com. E vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
7: Da altri tempi outlet in via Adriano a Tricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri tempi outlet a Tricase, da sempre al vostro fianco.
8: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
9: Perché soffrire inutilmente?
8: È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
8: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
8: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
8: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
9: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
10: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
11: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026, presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
12: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
13: Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti

0: pette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui. Welcome to

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Pubblicità. Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, poco traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. In provincia di Foggia chiusa la statale 16 Adriatica tra Carapelli e Stornara sulla carreggiata sud per lavori fino al prossimo 23 di ottobre. Fino al prossimo 11 novembre lavori in provincia di Lecce sempre sulla statale 16 senso unico alternato tra Torre Muzza e Ripalta dalle 7 alle 17. A Lecce in città da oggi e fino al 9 di settembre nella fascia oraria 7:30-15 chiusa per lavori via di Leuca tra via Sicilia e via Pantelleria. Ed è tutto come sempre, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ehi, sì, dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Mondo Radio Tutti i Frutti. Tutta la tua estate.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Due grandi radio, due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: L'Associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondo Radio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondo Radio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti.

0: pubblicità.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate, prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidella.

Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Sexy voodoo party, yeah.

Mondo Radio, welcome to tutti i frutti, tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: L'associazione Leones di Alessano organizza Festa Azzurra 2026. Presentazione della squadra di volley maschile di Serie A3 Aurispa DFV. Sabato 12 settembre, Piazza Castello, Alessano. A seguire il Mondoradio Dance Tour con i migliori DJ e vocalist di Mondoradio Tutti Frutti. Festa Azzurra, sabato 12 settembre, ore 21, Piazza Castello, Alessano.
2: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note. Grande musica, grandi emozioni.

Tutti Frutti. Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

0: Blue Note, dal 1994 solo su Mondo Radio.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso,

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: 6070 Classics.
1: 6070 Classics. Classics.
0: Solo su Mondo Radio.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.